macerie di sogni sconfitti, avrò sempre il coraggio di dirti ti amo.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2001.
1: Pioggia e sole.

0: 52 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

0: piedi, con le mani, con i piedi, con le mani, con i piedi, con le mani.
1: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
2: Canta l'estate con te, latte e miele.
1: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2007.

fatti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo.

0: 23 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

0: del tempo di 5 canzoni. 1967.
1: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti si accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce

C'erano tutti, dal commissario al sacrestano, alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio bocca di rosa, con se ne

0: 5 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Radio Latte e Miele.
1: Latte e Miele.
0: La tua musica italiana, anche nel weekend.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2008.

0: 5 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
3: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva.
4: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
2: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
5: Buona domenica 12 luglio. Ariete, preparati perché lunedì e martedì saranno giornate di fuoco. E tu sei un segno di fuoco, quindi potrai cavalcarle al meglio. E se ti è stato tolto qualcosa, arriverà altro in compensazione. Io trovo questo oroscopo da combattenti, ma alla fine anche da vincitori. Toro, inizia un periodo di riflessione per i contratti e gli accordi. In particolare i nati di fine aprile sono più pensierosi. In compenso però Venere è tornata attiva, aiuta anche i cuori solitari. I Gemelli, spero che sabato non abbiano dato in escandescenze. I Gemelli sono curiosi, hanno bisogno sempre di confronti diretti. A volte i più motivati parlano, non si fermano con le proprie riflessioni e se hanno accanto un partner che ama la tranquillità possono stranirsi. Insomma, tu non mi ascolti? A cosa stai pensando? Cercate di essere un pochino più complici, sereni, anche a livello sentimentale. Nuovi amori da verificare. Per il Cancro sono giornate attive, poi domani la luna entra nel segno. Avevo già detto ieri che lunedì e martedì per molti saranno giornate di forza, di impegno e magari anche di soluzioni. Questo Saturno dissonante non blocca nulla, soprattutto i progetti che sono nati a giugno con Giove ancora attivo, però porta una riflessione su cosa fare e cosa non fare più. Il Leone ha una domenica importante. Poi mercoledì e giovedì la luna sarà nel segno, quindi posso dire che arrivano dei momenti di grande forza, ancora di più dal 22 quando il sole entra nel segno. Insomma, quelle tensioni che hai vissuto tra maggio e giugno sembrano superate. Amori importanti, direi a chi ha chiuso una storia di guardare oltre. Vergine, Venere nel segno, per una volta ti chiedo di pensare all'amore, alla famiglia. Se in casa ci sono però continui diverbi, hai a che fare con una persona che alimenta dubbi, prenderai qualche giorno per stare per conto tuo. Molto interessante questo cielo perché porta a sviluppi futuri nella professione che tu vorresti fossero un pochino più attuali, ma tempo al tempo. Bilancia, sono giornate di programmazione importante, probabilmente già sai che lunedì e martedì gli impegni non mancheranno. E allora approfittiamo di questa domenica per rilassarti, visto che ci saranno tante cose da fare. Stelle importanti per il lavoro, dopo un inizio di anno faticoso e c'è la svolta per tanti, consensi. Scorpione, devi liberarti di un peso che hai accumulato tra giovedì e venerdì e ritrovare il buon umore, soprattutto se agli inizi di questo mese di luglio c'è stata una discussione. Le tensioni delle ultime settimane vanno cancellate e questa è una domenica da vivere con maggiore serenità. Il Sagittario forse qualche ritardo lo ha vissuto, ha avuto. Io spero che in casa, nelle relazioni con gli altri, sabato non si sia aperto un piccolo scontro. Anche questa domenica rischia di diventare faticosa, per cui cerca di circondarti di persone piacevoli e carine. Per il lavoro, grandi prospettive, novità, accordi. Capricorno, piacevole questa domenica, lunedì e martedì però saranno giornate molto faticose perché la luna andrà in opposizione, quindi come ho detto ad altri, forse è meglio sviluppare qualcosa di tranquillo, un programma sereno per queste ore. Le stelle confermano che hai tutte le risorse per andare avanti. Acquario, o con me o contro di me. Da quando Giove è andato in opposizione, l'Acquario vuole vivere in maniera serena e soprattutto fare quello che pensa, fare quello che dice. L'amore ritrova leggerezza rispetto agli inizi del mese. Pesci, spero che ieri non ci siano state discussioni, che tu non abbia il muso lungo, perché anche questa domenica sembra un po' tesa, soprattutto nelle vicende di carattere sentimentale. Nei rapporti con le persone più vicine dovresti definire meglio i tuoi spazi. Lavoro con buoni progetti in vista del futuro. A domani!
2: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app, oppure qui alle 8. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
3: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva.
4: Chi fa sport, beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.

Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

il posto alle parole, sguardi bassi alla paura di ritrovarsi soli, e la curva dei tuoi giorni non è più in salita.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana, anche nel weekend.
2: Che c'è da dire? In situazioni come queste in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire. Lo faccio con stile. Come se avessi sempre avuto più paura di avere successo, quindi in casi come questo quasi preferissi fallire. O meglio morire.

0: Gattur.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1967.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
3: L'anticiclone africano torna a rafforzarsi dopo il lieve cedimento sulle regioni settentrionali. Nella prima parte della giornata sole dominante da nord a sud, con cielo anche pressoché sereno ovunque. Eccezione fatta per innocue velature sui settori nord-orientali del paese. Nel pomeriggio avremo più nubi al nord e su parte del centro, ma non sono attese precipitazioni particolarmente degne di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Spot. Wow, Luca, hai preso una Tesla?
5: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno, finalmente a portata di mano.
4: Sì, ma attento a non graffiarla.
5: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi, li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
6: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
7: Sconti incredibili, tutto metà prezzo.
8: Sì, sì, certo, dicono tutti così.
9: In giro si sentono troppe storie. Non credere a tutto ciò che senti. Scegli la trasparenza, scegli i veri saldi. Negli store Mobilificio Europa sono arrivati i veri saldi estivi. Per te, sconti reali fino al 70% sui migliori arredi esposti.
8: Beh, a questo ci credo.
9: Ti aspettiamo in store. Mobilificio Europa. Da 50 anni, la tua espressione di casa.
10: C'è un frutto che profuma d'estate, di terra e di tradizione, la percoca.
11: Domenica 26 luglio, Loconia, frazione di Canosa di Puglia, celebra il suo sapore più autentico con la sagra della percoca, tra degustazioni, musica e atmosfera popolare.
10: Vieni a viverla, perché la percoca sa di casa.
11: E resta nel cuore.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2008.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: 7 e 2.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
2: Ci sta.
1: Su una grande nave.
2: Ci sta.
1: A un prezzo piccolo.
2: Ci sta anche quello.
3: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: Spot. Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola, Torre Giulia, invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: L'estate è il tempo del mare, del sole e dei giochi all'aria aperta. Io voglio che le spiagge restino belle, il cielo sempre azzurro e la natura felice. Per questo il mio papà mi insegna che le cose vecchie non si abbandonano, si portano da Bellino.
2: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e aiuta a proteggere l'ambiente che amiamo. Bellino Metal Recycling, a Barletta. Prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it. Buona estate a chi vuole bene alla natura. Sono arrivati i mondiali e da Mattarese Arredamenti si gioca per vincere. Approfitta delle nostre occasioni. Sconti straordinari su tutto l'arredamento in esposizione. È il momento giusto per mettere a segno il gol più bello per la tua casa. Non restare in panchina. Vieni da Mattarese e scopri tutte le offerte. Occasioni mondiali. Prezzi da vincitori. Le occasioni mondiali ti aspettano solo da Mattarese Arredamenti. A Canosa e su mattarresearredamenti.it.
3: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi, dalle parrucche in capelli naturali agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
4: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
5: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
4: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
6: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni vaccinazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
7: Poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte e Miele, aperti per ferie.
8: Ti avevo visto, angelo, cadere in mezzo al traffico, poi alzarti piangendo.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una notte con le stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Malta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una notte con le stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
3: C'è una serata in cui cultura, solidarietà e ricerca si incontrano per sostenere la vita. Mercoledì 29 luglio alle ore 20, presso la Porta dei Leoni a Margherita di Savoia, la Fondazione Katia Valerio Grimaldi, insieme all'IPT, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, vi invita al gala solidale Premio Porta dei Leoni 2026, un romanzo per la ricerca. Una grande serata presentata da Antonio Stornaiolo, con tanti ospiti dal mondo delle istituzioni, della cultura e dello spettacolo, riconoscimenti speciali e la presentazione del romanzo Due respiri di Gerardo Russo. Con un piccolo contributo liberale potrete partecipare al gala, alla cena, ricevere una copia autografata del libro e sostenere la ricerca e prevenzione. Perché una serata può emozionare, ma un gesto d'amore può salvare una vita. Info 376 29 644 38.
4: Cerignola si prepara a vivere una grande notte d'estate. Domenica 12 luglio l'amministrazione comunale presenta Cerignola Summer Mood. Sul palco con le sue hit estive, Fred De Palma in concerto. Una serata da cantare, ballare e vivere sotto le stelle. Appuntamento alle 21.30 in Piazza Duomo a Cerignola. L'ingresso è libero. Cerignola Summer Mood. L'estate parte con Fred De Palma. È un evento a The One Concerti. Si ringrazia l'Aveco, Polo Universitario ERSAF.
5: Nuova apertura a Barletta. Arriva il Fish Market del Popolo. Alba Mari di Albanese Giovanni a Barletta.

0: ogni giorno cozze tarantine deliziose a soli 3 euro al chilo e ostriche Gillardò e locali a prezzi speciali. Nuova apertura a Barletta, Fish Market del Popolo. Il mare, ogni giorno, sulla tua tavola.
1: Tutte le radio del nostro gruppo editoriale, Love FM, Ritmo 80 e Latte Miele, puoi anche ascoltarle in DAB Plus. Il suono perfetto.
2: Pavimenti e rivestimenti? Abitare 07. Arredo bagno e sanitari? Abitare 07. Ristrutturazioni chiavi in mano? Abitare 07. Abitare 07 è il top per l'acquisto di materiali edilizi di grande qualità per la tua casa. Abitare 07 è a San Severo in via San Paolo, chilometro 1. Telefono 0882 334902. Abitare 07, sempre e solo il meglio per la tua casa.
3: A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2021.

0: 8 in punto. L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
1: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva.
2: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Latte, latte stelle. Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox. Latte stelle.
3: Buona domenica 12 luglio. Ariete, preparati perché lunedì e martedì saranno giornate di fuoco. E tu sei un segno di fuoco, quindi potrai cavalcarle al meglio. E se ti è stato tolto qualcosa, arriverà altro in compensazione. Io trovo questo oroscopo da combattenti, ma alla fine anche da vincitori. Toro, inizia un periodo di riflessione per i contratti e gli accordi. In particolare i nati di fine aprile sono più pensierosi. In compenso però Venere è tornata attiva, aiuta anche i cuori solitari. I Gemelli, spero che sabato non abbiano dato in escandescenze. I Gemelli sono curiosi, hanno bisogno sempre di confronti diretti. A volte i più motivati parlano, non si fermano con le proprie riflessioni e se hanno accanto un partner che ama la tranquillità possono stranirsi. Insomma, tu non mi ascolti? A cosa stai pensando? Cercate di essere un pochino più complici, sereni, anche a livello sentimentale. Nuovi amori da verificare. Per il Cancro sono giornate attive, poi domani la luna entra nel segno. Avevo già detto ieri che lunedì e martedì per molti saranno giornate di forza, di impegno e magari anche di soluzioni. Quel Saturno dissonante non blocca nulla, soprattutto i progetti che sono nati a giugno con Giove ancora attivo, però porta una riflessione su cosa fare e cosa non fare più. Il Leone ha una domenica importante. Poi mercoledì e giovedì la luna sarà nel segno, quindi posso dire che arrivano dei momenti di grande forza, ancora di più dal 22 quando il sole entra nel segno. Insomma, quelle tensioni che hai vissuto tra maggio e giugno sembrano superate. Amori importanti, direi a chi ha chiuso una storia di guardare oltre. Vergine, Venere nel segno, per una volta ti chiedo di pensare all'amore, alla famiglia. Se in casa ci sono però continui diverbi, hai a che fare con una persona che alimenta dubbi, prenderai qualche giorno per stare per conto tuo. Molto interessante questo cielo perché porta sviluppi futuri nella professione che tu vorresti fossero un pochino più attuali, ma tempo al tempo. Bilancia, sono giornate di programmazione importante, probabilmente già sai che lunedì e martedì gli impegni non mancheranno. E allora approfittiamo di questa domenica per rilassarti, visto che ci saranno tante cose da fare. Stelle importanti per il lavoro, dopo un inizio di anno faticoso e c'è la svolta per tanti, consensi. Scorpione, devi liberarti di un peso che hai accumulato tra giovedì e venerdì e ritrovare il buon umore, soprattutto se agli inizi di questo mese di luglio c'è stata una discussione. Le tensioni delle ultime settimane vanno cancellate e questa è una domenica da vivere con maggiore serenità. Il Sagittario forse qualche ritardo lo ha vissuto, avuto. Io spero che in casa, nelle relazioni con gli altri, sabato non si sia aperto un piccolo scontro. Anche questa domenica rischia di diventare faticosa, per cui cerca di circondarti di persone piacevoli e carine. Per il lavoro, grandi prospettive, novità, accordi. Capricorno, piacevole questa domenica, lunedì e martedì però saranno giornate molto faticose perché la luna andrà in opposizione, quindi come ho detto ad altri, forse è meglio sviluppare qualcosa di tranquillo, un programma sereno per queste ore. Le stelle confermano che hai tutte le risorse per andare avanti. Acquario, o con me o contro di me. Da quando Giove è andato in opposizione, l'Acquario vuole vivere in maniera serena e soprattutto fare quello che pensa, fare quello che dice. L'amore ritrova leggerezza rispetto agli inizi del mese. Pesci, spero che ieri non ci siano state discussioni, che tu non abbia il muso lungo, perché anche questa domenica sembra un po' tesa, soprattutto nelle vicende di carattere sentimentale. Nei rapporti con le persone più vicine dovresti definire meglio i tuoi spazi. Lavoro con buoni progetti in vista del futuro. A domani!
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app, oppure qui alle 10. Latte, latte stelle. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
1: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva.
2: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Mi manchi ma domani torno.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Torni sempre al tuo
3: paese. Libera la tua emozione. Rumore Beam Festival, il contest dove il talento non ha età. Canto, ballo o danza, questo è il tuo palco. Scopri la tappa nella tua città e iscriviti alle audizioni gratuite su rumorebeamfestival.it. Coach e ospiti internazionali ti aspettano. È un'esclusiva Anteros Nazziconi Production, media partner Radio Latte Miele.
4: Spot.
5: I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
6: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola, Torre Giulia, invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro.

0: ancora sento quella stessa emozione.
1: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni vaccinazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
2: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Canfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Torni sempre al tuo
1: paese. Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
2: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
4: Sport.
5: C'è un frutto che profuma d'estate, di terra e di tradizione, la percoca.
6: Domenica 26 luglio, Loconia, frazione di Canosa di Puglia, celebra il suo sapore più autentico con la sagra della percoca, tra degustazioni, musica e atmosfera popolare.
5: Vieni a viverla, perché la percoca sa di casa.
6: E resta nel cuore.
7: Hai presente quel profumo che ti fa sorridere già dal primo respiro? È il momento di scoprire Caffè Pannolino.

0: Provalo anche nel gusto gourmet 100% arabica, a basso contenuto di caffeina e compatibile con espresso, dolce gusto a modo mio e cialde. Vai su caffèpannoneshop.com.
1: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi. Dalle parrucche in capelli naturali, agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
2: A Puglia Village ti aspettano i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. È questa la stagione ideale per inseguire le tue occasioni d'oro. Scopri di più su Puglia Village.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verifica in app o su mcdonalds.it.
4: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2,000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAE 514, anticipo €7,650, 36 rate, rata finale €17,056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Sconti incredibili, tutto metà prezzo.
7: Sì, sì, certo, dicono tutti così.
8: In giro si sentono troppe storie. Non credere a tutto ciò che senti. Scegli la trasparenza, scegli i veri saldi. Negli store Mobilificio Europa sono arrivati i veri saldi estivi. Per te, sconti reali fino al 70% sui migliori arredi esposti.
7: Beh, a questo ci credo.
8: Ti aspettiamo in store. Mobilificio Europa. Da 50 anni, la tua espressione di casa.
9: Cerignola si prepara a vivere una grande notte d'estate. Domenica 12 luglio, l'amministrazione comunale presenta Cerignola Summer Mood. Sul palco, con le sue hit estive, Fred De Palma in concerto. Una serata da cantare, ballare e vivere sotto le stelle. Appuntamento alle 21.30 in Piazza Duomo a Cerignola. L'ingresso è libero. Cerignola Summer Mood. L'estate parte con Fred De Palma. È un evento a The One Concerti.
10: Si ringrazia Mobilificio Il Sole Cerignola, ristorante pizzeria Antico Uliveto Rewind.
11: Tutte le radio del nostro gruppo editoriale, Love FM, Ritmo 80 e Latte Miele, puoi anche ascoltarle in DAB Plus. Il suono perfetto.
12: L'estate è il tempo del mare, del sole e dei giochi all'aria aperta. Io voglio che le spiagge restino belle, il cielo sempre azzurro e la natura felice. Per questo il mio papà mi insegna che le cose vecchie non si abbandonano, si portano da Bellino.
13: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e aiuta a proteggere l'ambiente che amiamo. Bellino Metal Recycling, a Barletta. Prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it. Buona estate a chi vuole bene alla natura.

0: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
1: 9 in punto.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 399, TAEG 590. Anticipo 6.500 euro, valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
2: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
3: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
2: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: Spot.
5: Sono arrivati i mondiali e da Mattarese Arredamenti si gioca per vincere. Approfitta delle nostre occasioni. Sconti straordinari su tutto l'arredamento in esposizione. È il momento giusto per mettere a segno il gol più bello per la tua casa. Non restare in panchina. Vieni da Mattarrese e scopri tutte le offerte. Occasioni mondiali. Prezzi da vincitori. Le occasioni mondiali ti aspettano solo da Mattarrese Arredamenti. A Canosa e su mattarresearredamenti.it.
6: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Keracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
7: Wow, Luca, hai preso una Tesla?
8: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno finalmente a portata di mano.
7: Sì, ma attento a non graffiarla.
8: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
9: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
10: Nuova apertura a Barletta. Arriva il Fish Market del Popolo. Alba Mari di Albanese Giovanni.

0: Ogni giorno cozze tarantine deliziose a soli 3 euro al chilo e ostriche Gillardò e locali a prezzi speciali. Nuova apertura a Barletta. Fish Market del Popolo. Il mare, ogni giorno, sulla tua tavola.
1: Estate 1992, anno dell'Europa Unita, delle mie, delle tue vacanze. Come ogni caldo agosto, in giro per l'Italia faccio il culo arrosto. Dove
2: bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
1: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
5: Il sapore del mare. Il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto, Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
6: Cerignola si prepara a vivere una grande notte d'estate. Domenica 12 luglio l'amministrazione comunale presenta Cerignola Summer Mood. Sul palco con le sue hit estive, Fred De Palma in concerto. Una serata da cantare, ballare e vivere sotto le stelle. Appuntamento alle 21.30 in Piazza Duomo a Cerignola. L'ingresso è libero. Cerignola Summer Mood. L'estate parte con Fred De Palma. È un evento a The One Concerti. Si ringrazia azienda ortofrutticola Import Export Antonio Del Lerma i figli, officine meccaniche e soccorso stradale di Ciomma, FP Cars, concessionaria nuovo e usato.
7: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo

0: oltre ogni immaginazione.
1: Ad Apricena c'è un luogo che si rinnova per rendere unici i tuoi momenti speciali. Il Boschetto. Completamente ristrutturata la nuova grande sala eventi è pronta ad accogliere battesimi, comunioni, cresime e feste private con eleganza e stile. E quando vuoi vivere giornate di relax e divertimento, ti aspetta la splendida piscina semi-olimpionica e tutta la bontà del ristorante e pizzeria. Il Boschetto. Emozioni da vivere. Ricordi da custodire. Ti aspetta ad Apricena. Cena con Trada San Sabino nella rigogliosa campagna garganica. Per info e prenotazioni 0882 64 58 40.
2: È tutta un'altra estate con le Summer Nights di Puglia Village. Il 17 luglio dalle 21 ti aspetta l'anima intimista e poetica dei Tiro Mancino con un live emozionante. E non solo, negozi aperti fino alle 23, food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su pugliavillage.it.
3: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
4: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
3: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
5: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
6: Ciao, sono Paolo Fox. Le stelle di Latte Miele ti aspettano tutti i giorni alle 6, alle 8, alle 10 del mattino e se vuoi avere un'anteprima sul giorno dopo, alle 20 e alle 23. Non mancare all'appuntamento con le stelle, mi raccomando, un abbraccio.
7: L'oroscopo è offerto da...
8: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva.
9: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: C'è un frutto che profuma d'estate, di terra e di tradizione, la percoca.
5: Domenica 26 luglio, Loconia, frazione di Canosa di Puglia, celebra il suo sapore più autentico con la sagra della percoca, tra degustazioni, musica e atmosfera popolare.
4: Vieni a viverla, perché la percoca sa di casa
5: e resta nel cuore.
6: Quando l'amore cerca la sua cornice.

0: oltre ogni immaginazione.
1: L'estate è il tempo del mare, del sole e dei giochi all'aria aperta. Io voglio che le spiagge restino belle, il cielo sempre azzurro e la natura felice. Per questo il mio papà mi insegna che le cose vecchie non si abbandonano, si portano da Bellino.
2: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e aiuta a proteggere l'ambiente che amiamo. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it. Buona estate a chi vuole bene alla natura.
3: Pavimenti e rivestimenti? Abitare 07. Arredobagno e sanitari? Abitare 07. Ristrutturazioni chiavi in mano? Abitare 07. Abitare 07 è il top per l'acquisto di materiali edilizi di grande qualità per la tua casa. Abitare 07 è a San Severo in via San Paolo, chilometro 1. Telefono 0882 334902. Abitare 07, sempre e solo il meglio per la tua casa.
4: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
5: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
4: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
6: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

0: Radio Latte e Miele. La tua musica italiana.
1: E guarda fuori, la luna in cielo, ma è già mattina. Ha fatto tardi la sera prima. E quando piango tu sei la diga, sempre pronta a farmi ridere. Diventi rossa se ti guardano in strada. Sembra sia per te alba chiara. Si dice che il tempo ripara, ma i giorni passano sopra.

0: 9:59.
1: Buona domenica, il 12 di luglio state ascoltando Radio Latte Miele, ci sono ancora io che mi chiamo Edo, piacere tra l'altro qualora non ci fossimo mai conosciuti. Stiamo insieme fino alle 13, 335-787-1910 il numero per entrare in contatto, per farmi sapere che cosa state facendo in questo 12 di luglio. Piccolo break, oroscopo di Paolo Fox e poi cominciamo.
2: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
3: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva.
4: Chi fa sport beve oliveto, parola di Alessandro Del Piero.
2: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
5: Buona domenica 12 luglio. Ariete, preparati perché lunedì e martedì saranno giornate di fuoco e tu sei un segno di fuoco, quindi potrai cavalcarle al meglio. E se ti è stato tolto qualcosa, arriverà altro in compensazione. Io trovo questo oroscopo da combattenti, ma alla fine anche da vincitori. Toro, inizia un periodo di riflessione per i contratti e gli accordi. In particolare i nati di fine aprile sono più pensierosi. In compenso però Venere è tornata attiva, aiuta anche i cuori solitari. I Gemelli, spero che sabato non abbiano dato in escandescenze. I Gemelli sono curiosi, hanno bisogno sempre di confronti diretti. A volte i più motivati parlano, non si fermano con le proprie riflessioni e se hanno accanto un partner che ama la tranquillità possono stranirsi. Insomma, tu non mi ascolti? A cosa stai pensando? Cercate di essere un pochino più complici, sereni, anche a livello sentimentale. Nuovi amori da verificare. Per il Cancro sono giornate attive, poi domani la luna entra nel segno. Avevo già detto ieri che lunedì e martedì per molti saranno giornate di forza, di impegno e magari anche di soluzioni. Quel Saturno dissonante non blocca nulla, soprattutto i progetti che sono nati a giugno con Giove ancora attivo, però porta una riflessione su cosa fare e cosa non fare più. Il Leone ha una domenica importante. Poi mercoledì e giovedì la luna sarà nel segno, quindi posso dire che arrivano dei momenti di grande forza, ancora di più dal 22 quando il sole entra nel segno. Insomma, quelle tensioni che hai vissuto tra maggio e giugno sembrano superate. Amori importanti, direi a chi ha chiuso una storia di guardare oltre. Vergine, Venere nel segno, per una volta ti chiedo di pensare all'amore, alla famiglia. Se in casa ci sono però continui diverbi, hai a che fare con una persona che alimenta dubbi, prenderai qualche giorno per stare per conto tuo. Molto interessante questo cielo perché porta a sviluppi futuri nella professione che tu vorresti fossero un pochino più attuali, ma tempo al tempo. Bilancia, sono giornate di programmazione importante, probabilmente già sai che lunedì e martedì gli impegni non mancheranno. E allora approfittiamo di questa domenica per rilassarti, visto che ci saranno tante cose da fare. Stelle importanti per il lavoro, dopo un inizio di anno faticoso e c'è la svolta per tanti, consensi. Scorpione, devi liberarti di un peso che hai accumulato tra giovedì e venerdì e ritrovare il buon umore, soprattutto se agli inizi di questo mese di luglio c'è stata una discussione. Le tensioni delle ultime settimane vanno cancellate e questa è una domenica da vivere con maggiore serenità. Il Sagittario forse qualche ritardo lo ha vissuto, ha avuto. Io spero che in casa, nelle relazioni con gli altri, sabato non si sia aperto un piccolo scontro. Anche questa domenica rischia di diventare faticosa, per cui cerca di circondarti di persone piacevoli e carine. Per il lavoro, grandi prospettive, novità, accordi. Capricorno, piacevole questa domenica, lunedì e martedì però saranno giornate molto faticose perché la luna andrà in opposizione, quindi come ho detto ad altri, forse è meglio sviluppare qualcosa di tranquillo, un programma sereno per queste ore. Le stelle confermano che hai tutte le risorse per andare avanti. Acquario, o con me o contro di me. Da quando Giove è andato in opposizione, l'Acquario vuole vivere in maniera serena e soprattutto fare quello che pensa, fare quello che dice. L'amore ritrova leggerezza rispetto agli inizi del mese. Pesci, spero che ieri non ci siano state discussioni, che tu non abbia il muso lungo, perché anche questa domenica sembra un po' tesa, soprattutto nelle vicende di carattere sentimentale. Nei rapporti con le persone più vicine dovresti definire meglio i tuoi spazi. Lavoro con buoni progetti in vista del futuro. A domani!
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com o sulla nostra app gialla Radio Latte Miele, iOS o Android. Latte, latte stelle. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
3: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva.
4: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.

0: Bam bam, bambina.
1: Nel suo ultimo post su Instagram ci teneva a farci sapere come il suo outfit fosse perfettamente matchato al muro del bagno. Beh, è una grandissima, una persona incredibile. Partiamo con Elettra Lamborghini e la sua bam bam bambina. Direi che il suo è il mood ideale per iniziare. Tutti amano il weekend.

prendersi del tutto sul serio come fa Elettra Lamborghini è la chiave per affrontare al meglio le giornate. Ciao a tutti, come detto io mi chiamo Edo, super contento di farvi compagnia fino alle 13 anche in questo 12 di luglio, giornata caldissima, giornata che spero tanti di voi stiano passando sotto il sole ad abbronzarsi. Io avete visto ieri, ho chiesto anche a Doug com'ero a livello di abbronzatura, lui è stato clemente. Chiederò più tardi anche a Matilde, che prenderà il mio posto dalle 13, sperando che la risposta sia la stessa. Voi come state? Per farmelo sapere avete il nostro numero di WhatsApp a disposizione, 335 787 1910. Saranno 180 minuti di chiacchiere, 180 minuti di tanta bella musica. Per fortuna c'è anche qualcuno che dice cose serie. Direi di dare subito la linea alla redazione. Ci sono le news.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Bentrovati dalla redazione. Deraglia il fragile memorandum d'intesa siglato da Stati Uniti e Iran. Nella notte massiccia ondata di raid incrociati. L'esercito americano ha rivendicato di avere colpito 140 obiettivi iraniani. Washington ritiene responsabile Teheran di aver attaccato a Hormuz una nave cipriota. In risposta, l'Iran ha richiuso lo stretto marittimo, mentre i Pasdaran hanno bersagliato il Bahrain, il Qatar e gli Emirati Arabi Uniti. La nuova escalation all'indomani delle minacce di vendetta mosse dalla guida suprema Mojtaba Khamenei per l'uccisione del padre. Nella blacklist diffusa da un quotidiano iraniano, i leader ritenuti responsabili dell'uccisione, tra loro insieme a Trump e Netanyahu, c'è anche la premier italiana Giorgia Meloni. La guerra in Ucraina, nuovi attacchi russi con droni su Kharkiv e Dnipro, colpite diverse infrastrutture civili e più di 20 edifici residenziali. Nelle ore precedenti un'altra ondata di raid russi aveva causato la morte di 8 civili in Ucraina, tra cui una bambina. L'addio a Peppino Di Capri, morto ieri a 86 anni dopo una lunga malattia. Tantissimi messaggi di colleghi e amici, da Massimo Renieri a Tullio De Piscopo, da Gianni Morandi a Orietta Berti. Questo pomeriggio i funerali dell'artista nell'ex cattedrale di Santo Stefano in piazzetta a Capri. Il sindaco dell'isola ha proclamato il lutto cittadino. L'Italia resta nella morsa del caldo africano per il terzo giorno consecutivo, bollino rosso a Firenze e Perugia, e le alte temperature aggravano l'emergenza incendi, roghi in Piemonte, Sicilia, Sardegna e Friuli, allerta gialla per i temporali in Trentino. Inghilterra e Argentina battono Norvegia e Svizzera ed approdano in semifinale dei mondiali, l'altra già delineata è tra Francia e Spagna, i due match in programma rispettivamente martedì e mercoledì, la finale domenica 19 luglio. E l'Italia riparte da Paolo Maldini, con soddisfazione annuncia il presidente della FIGC Malagò. Maldini ha accettato l'incarico di direttore tecnico, con lui Leonardo in qualità di advisor. All'ex difensore del Milan viene affidata anche la presidenza del Club Italia. L'informazione torna più tardi.
3: Spot. Wow Luca, hai preso una Tesla?
4: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia

0: In via San Paolo di Civitate, telefono 0882 33 73 67.
1: C'è un frutto che profuma d'estate, di terra e di tradizione, la percoca.
2: Domenica 26 luglio, Loconia, frazione di Canosa di Puglia, celebra il suo sapore più autentico con la sagra della percoca, tra degustazioni, musica e atmosfera popolare.
1: Vieni a viverla, perché la percoca sa di casa
2: e resta nel cuore.
3: A Puglia Village ti aspettano i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. È questa la stagione ideale per inseguire le tue occasioni d'oro. Scopri di più su Puglia Village.

0: basta.
1: Sono stati molto furbi Benji e Fede, perché hanno preso un capolavoro di Alex Britti che si chiama La Vasca, lo hanno reinterpretato in una versione molto 2026. E appena andate in onda su Radio Latte Miele, buongiorno da me che mi chiamo Edo. Alex Britti che è in tour in questo 2026, tra l'altro ce l'ha raccontato anche al telefono in compagnia di Andrea Dag pochi giorni fa, proprio qui su Latte Miele. Tour che il 17 luglio fa tappa a Milano, il Castello Sforzesco, 18 di luglio Romano De Zelino, 24 luglio Santa Severa, 27 luglio Trivento, 7 agosto Marsala. È una grafica abbastanza difficile da leggere così live su due piedi, però vi giuro che mi sto impegnando. E domenica 12 luglio, due giorni fa, è uscito un album, un EP fatto di 5 remix di uno dei pezzi che ci farà compagnia per tutta l'estate, questo qui.

0: Partenope Merck & Cremont con Serena Brancale e i The Colors. E come detto, il 10 di luglio, quindi due giorni fa, sono usciti 5 remix di questo pezzo, 5 remix chiaramente ufficiali, approvati da Merck & Cremont in un EP. E mi sembrava giusto comunque citare questi 5 DJs che hanno remixato Partenope, anche perché sono colleghi, sicuramente sono più bravi di me a produrre. Il primo remix è firmato Adal, sono tutti ragazzi italiani, ci tengo a sottolinearlo. Secondo remix è firmato da Falsetti, che sarebbe False, producer che tra l'altro ha lavorato anche con degli amici di Radio Latte Miele come Will. Terzo remix è firmato Freyer, spero si pronunci così, se no è Fryer, se dovessimo usare una pronuncia un po' più English. Quarto remix è firmato Giacobbi, nome decisamente più semplice. Quinto remix, ecco, anche qui sono due nomi abbastanza difficili, Dave Ruthwell o Ruthwell, mamma mia Dave, perdonami, sono pessimo con le pronunce, e SGX, sono una coppia di producer. Bravi Merck & Cremont, perché la scena dei DJ italiana è in grande fermento e ci vanno due nomi come loro per far capire che siamo forti anche dietro la console.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verifica in app o su mcdonalds.it.
4: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
5: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
4: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
6: Spot.
7: Sono arrivati i mondiali e da Mattarese Arredamenti si gioca per vincere. Approfitta delle nostre occasioni, sconti straordinari su tutto l'arredamento in esposizione. È il momento giusto per mettere a segno il gol più bello per la tua casa. Non restare in panchina, vieni da Mattarese e scopri tutte le offerte. Occasioni mondiali, prezzi da vincitori. Le occasioni mondiali ti aspettano solo da Mattarese Arredamenti, a Canosa e su mattarresearredamenti.it.
8: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi, dalle parrucche in capelli naturali agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340-51-90-947.
7: Hai presente quel profumo che ti fa sorridere già dal primo respiro? È il momento di scoprire Caffè Pannone.

0: Provalo anche nel gusto gourmet 100% arabica, a basso contenuto di caffeina e compatibile con espresso, dolce gusto a modo mio e cialde. Vai su caffèpannoneshop.com.
1: Cerignola si prepara a vivere una grande notte d'estate. Domenica 12 luglio l'amministrazione comunale presenta Cerignola Summer Mood. Sul palco con le sue hit estive, Fred De Palma in concerto. Una serata da cantare, ballare e vivere sotto le stelle. Appuntamento alle 21.30 in Piazza Duomo a Cerignola. L'ingresso è libero. Cerignola Summer Mood. L'estate parte con Fred De Palma. È un evento a The One Concerti. Si ringrazia l'Aveco, Polo Universitario Airsaf.
2: La playlist della domenica mattina di Radio Latte Miele ci permette anche di fare un bel viaggio indietro nel tempo. Torniamo fino al 1976, quindi salto all'indietro di 50 anni. Ritroviamo Lucio Battisti, Respirando.

Anna Oxa, Pensami per te su Radio Latte Miele, title track di un disco del 1988, anno in cui la Oxa partecipò a Sanremo per la sesta volta, e non fu una partecipazione qualsiasi, perché il brano che portò in gara, a mio modestissimo parere, è il più bello della sua discografia, perché è Quando nasce un amore. Poi ognuno può chiaramente preferire il brano della Oxa che vuole. Sono 8 invece le partecipazioni a Sanremo per Ron come cantante in gara. Ron che da poco ha annunciato che il virus è tornato e che si dovrà fermare per 6 mesi. Noi di Latte Miele gli mandiamo un grande abbraccio e lo ascoltiamo con un pezzo del 1992.

0: pezzo di Ron del 92, Non abbiamo bisogno di parole su Radio Latte Miele. Penso che anche voi ascoltatori non abbiate bisogno di parole, ma abbiate bisogno di sapere questa notizia se ancora non l'avete letta, perché oggi domenica 12 luglio entra in vigore il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che disciplina le procedure di omologazione, verifica e taratura degli autovelox. Che cosa significa? Per farla breve, potete scoprire da voi quali sono gli autovelox a regola, quali sono gli autovelox non più in regola e che quindi dovranno poi essere spenti, ma se in questi giorni doveste prendere una multa da un autovelox non più in regola, tac, potete fare ricorso e la multa vi verrebbe annullata. È tutto scritto, c'è un elenco pubblicato sul sito www.velox.mit.gov.it/dispositivi. È abbastanza difficile come link, ma comunque basta cercare norma autovelox su Google e trovate tutto. E questo è un censimento, questo link, che spiega per ogni dispositivo qual è il modello, l'anno in cui è stato approvato, il comune in cui si trova. Con l'elenco alla mano confrontate il modello che vi interessa, cioè l'autovelox che magari non vi torna, con la lista ministeriale. Se è presente in quella lista è un autovelox a norma, se invece manca voi potreste eventualmente fare ricorso nel caso in cui aveste preso una multa con quell'autovelox lì. La più grande notizia forse che possiamo trarre da tutto questo e che forse Fleximan, non so se ve lo ricordate, quello che tagliava gli autovelox, può prendersi un periodo di pausa.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
5: La mamma vuole abbracciarti ancora.
6: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
7: Spot. Sconti incredibili. Tutto metà prezzo.
8: Sì, sì, certo. Dicono tutti così.
9: Se in giro si sentono troppe storie, non credere a tutto ciò che senti. Scegli la trasparenza. Scegli i veri saldi. Negli store Mobilificio Europa sono arrivati i veri saldi estivi. Per te, sconti reali fino al 70% sui migliori arredi esposti.
8: Beh, a questo ci credo.
9: Ti aspettiamo in store. Mobilificio Europa. Da 50 anni, la tua espressione di casa.
10: C'è una serata in cui cultura, solidarietà e ricerca si incontrano per sostenere la vita. Mercoledì 29 luglio alle ore 20, presso la Porta dei Leoni a Margherita di Savoia, la Fondazione Katia Valerio Grimaldi, insieme all'IPT, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, vi invita al Gala Solidale Premio Porta dei Leoni 2026, un romanzo per la ricerca. Una grande serata presentata da Antonio Stornaiolo, con tanti ospiti dal mondo delle istituzioni, della cultura e dello spettacolo, riconoscimenti speciali e la presentazione del romanzo Due Respiri di Gerardo Russo. Con un piccolo contributo liberale potrete partecipare al gala, alla cena, ricevere una copia autografata del libro e sostenere la ricerca e prevenzione. Perché una serata può emozionare, ma un gesto d'amore può salvare una vita. Info 376 29 644 38.
11: Accendi le giornate.

0: Chrysler Civico 103 a Barletta in corso Vittorio Emanuele 103.
1: L'estate è il tempo del mare, del sole e dei giochi all'aria aperta. Io voglio che le spiagge restino belle, il cielo sempre azzurro e la natura felice. Per questo il mio papà mi insegna che le cose vecchie non si abbandonano, si portano da Bellino.
0: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e aiuta a proteggere l'ambiente che amiamo. Bellino Metal Recycling a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it. Buona estate a chi vuole bene alla natura.
2: È tutta un'altra estate con le Summer Nights di Puglia Village. Il 17 luglio dalle 21 ti aspetta l'anima intimista e poetica dei Tiro Mancino con un live emozionante. E non solo, negozi aperti fino alle 23, food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su pugliavillage.it.

0: Dopo un'estate piena di concerti, il 25 settembre lo aspetta il suo nuovo album, o meglio, noi aspettiamo l'uscita del suo nuovo album che si chiamerà Mustang. Era Biagio Antonacci con Ti dedico tutto su Radio Latte Miele. Ancora buona domenica mattina, arrivano i primi aggiornamenti
1: buona
0: meteo.
1: Buona giornata, Radio Ciao. Latte Miele. A Milano sì? È una giornata di sole, sì? Ma un caldo sopportabile.
0: Ecco, effettivamente è vero. È un caldo sopportabile quello di oggi, quello delle prime ore di questa mattina, anche se io in realtà mi sono mosso molto presto da casa, quindi non faccio testo, anche perché qui in studio c'è l'aria condizionata. Sono andato a vedermi un po' le previsioni del tempo per i prossimi giorni e non è che sono buonissime. Si continua a parlare di progressivo aumento delle temperature e tra lunedì e martedì afflusso sahariano che si intensifica notevolmente, con la Sardegna che risulterà la regione più calda d'Italia, con punte anche di 41-42 gradi. Occhio però, perché quando piove piove forte. Per esempio ieri sera io avrei dovuto fare un DJ set in una piazza, è venuto giù il finimondo, a un certo punto sembrava l'apocalisse e noi siamo scappati con la console a spalle. Veramente scene abbastanza imbarazzanti. Già, più che altro mi dispiace per tutte le persone che erano lì, che erano tantissime e si sarebbero meritate una bella serata di musica, però il tempo è così, il tempo è pazzerello. Speriamo che, se proprio debba piovere, se proprio debbano esserci rovesci, che quantomeno non comportino dei disastri.

0: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
1: 10:59.
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Sorry, scusa, lo sento, i pinguini tattici nucleari su Radio Latte Miele. Comincia la nostra seconda ora insieme. Ciao a tutti, buona domenica mattina. Io mi chiamo Edo, abbiamo ancora 120 minuti di chiacchiere per quanto riguarda questo 12 di luglio. In questa seconda ora ci concentreremo prevalentemente, come ieri, sullo sport, perché ne stanno continuando a succedere di ogni ai mondiali di calcio. Abbiamo anche la seconda semifinale che sarà Argentina-Inghilterra. Vedremo poi nel dettaglio cosa è successo nelle due partite che si sono giocate, una ieri sera e una questa notte. E poi ci avvicineremo a grandi passi verso una finale di Wimbledon, perché oggi alle 17 tocca a Jannik Sinner difendere il titolo contro il tedesco Alexander Zverev, numero 2 del mondo da lunedì. E vediamo, cioè nel senso, è chiaro che Sinner parta favorito perché ha sempre vinto negli incontri disputati in questa stagione. C'è da dire che Zverev arriva a questa partita con tanta leggerezza datagli dalla vittoria recente del Roland Garros. Vedremo qualcosina anche nel dettaglio, quindi una seconda ora a tema sportivo, però dai, ci interessiamo a qualcosa di quanto più nazional popolare possibile, anche perché credo e spero che oggi alle 17 l'Italia si fermi per tifare quello che forse è il più grande sportivo della nostra storia.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verifica in app o su mcdonalds.it.
4: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2,000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo €7,650, 36 rate, rata finale €17,056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
5: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
6: Ci sta.
5: Su una grande nave.
6: Ci sta.
5: A un prezzo piccolo.
6: Ci sta anche quello.
7: Raggiungi Olbia a partire da €54,20 a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
8: Spot.
9: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora. Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
10: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
11: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.

0: il partner affidabile, sempre al tuo fianco. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di San Severo. Chiamaci al 334 572 59 12.
1: Tutte le radio del nostro gruppo editoriale, Love FM, Ritmo 80 e Latte Miele, puoi anche ascoltarle in DAB Plus. Il suono perfetto.
2: Nuova apertura a Barletta. Arriva il Fish Market del Popolo. Alba Mari di Albanese Giovanni a Barletta.

0: Ogni giorno cozze tarantine deliziose a soli 3 euro al chilo e ostriche Gillardò e locali a prezzi speciali. Nuova apertura a Barletta. Fish Market del Popolo. Il mare, ogni giorno, sulla tua tavola.
1: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
2: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
1: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
3: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni vaccinazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

0: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
1: Eppur mi sono scordato di te. Come ho fatto, non so.

0: Domenica.
1: Safe ci augura buona domenica. Noi estendiamo l'augurio a tutti voi ascoltatori di Radio Latte Miele. Parliamo di mondiali, parliamo di quello che è successo ieri sera. Norvegia-Inghilterra, la partita è finita 2-1. E i due protagonisti attesi erano Haaland e Kane. Beh, i protagonisti poi effettivi sono stati altri. Ha aperto la lattina della partita Schelderup, esterno del Benfica, con un gol incredibile. Non so se fosse un tiro o un cross da sinistra con il mancino. E poi è salito in cattedra Bellingham, giocatore del Real Madrid, prelevato dal Borussia Dortmund ormai 3 anni fa. Uno dei campioni dell'Inghilterra, che è tornato campione a 360 gradi, perché l'abbiamo visto veramente trascinare la squadra come non si vedeva da un po'. Non è stato un anno semplice per lui al Real. In questo mondiale si sta prendendo decisamente la copertina. 6° gol per lui, centrocampista con più gol del mondiale, manco a dirlo chiaramente. Dunque Inghilterra che supera la Norvegia e approda in semifinale. Un po' mi dispiace che la Norvegia sia uscita, perché aveva un po' conquistato tutti con questa Viking Row, questa vogata di gruppo ritmata da un tamburo. Sicuramente la Norvegia sarà una di quelle cose che ci ricorderemo per quanto riguarda l'estate 2026. Norvegia che comunque esce a testa altissima dopo 120 minuti, perché la partita nei 90 minuti era finita 1-1 e poi Bellingham ha segnato il gol decisivo all'inizio dei supplementari, complice una quaglia del portiere Nyland, che tanto bene aveva fatto contro il Brasile e tanto male purtroppo ha fatto in quell'occasione ieri sera. Inghilterra che in semifinale affronterà l'Argentina. Di quello che hanno combinato Messi e compagni parleremo tra pochissimo. È l'estate del mondiale, non c'è niente da fare, ma è anche l'estate di Samurai J e della sua ossessione.

Sta facendo ballare tutta l'Italia con questa canzone Ossessione, Samurai J, un sacco di live che lo vedono protagonista e quando parte questa canzone c'è l'esaltazione più totale ed è giusto che sia così, mi viene da dire. Esaltazione totale anche per gli argentini che nella notte hanno superato la Svizzera, anche qui faticando perché l'Argentina per la terza volta consecutiva va oltre i 90 minuti per passare il turno. La partita era finita 1-1, aveva segnato l'1-0 McAllister, centrocampista del Liverpool, colpo di testa su cross di Messi, aveva pareggiato la Svizzera che poi è rimasta in 10 per un'espulsione sciocca di Embolo, che è stato espulso per aver simulato. Ci sta, il regolamento è abbastanza chiaro, poi una simulazione non voglio commentare, sennò ancora poi si dice che vabbè, niente, andiamo avanti. Il 2-1 è un gol incredibile di Julian Alvarez, attaccante del Real Madrid, dell'Atletico Madrid, perdonatemi, accostato al Barcellona nelle ultime settimane, sono voci di mercato. Lui nel dubbio ha preso palle, ha scaricato un destro all'incrocio, gol incredibile di Julian. Ha chiuso la partita Lautaro Martinez, centravanti dell'Inter, capocannoniere dell'ultima edizione della nostra Serie A. Dunque le semifinali sono Francia-Spagna e Argentina-Inghilterra. Se volete potete abbandonarvi a dei pronostici, fatelo pure, il numero è il 335-787-1910. Se proprio non volete abbandonarvi a dei pronostici, fateci sapere a questo punto del mondiale per chi farete il tifo.

0: Ciao, sono Paolo Fox. Le stelle di Latte Miele ti aspettano tutti i giorni alle 6, alle 8, alle 10 del mattino e se vuoi avere un'anteprima sul giorno dopo, alle 20 e alle 23. Non mancare all'appuntamento con le stelle, mi raccomando, un abbraccio.
1: L'oroscopo è offerto da...
2: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva.
3: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
5: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Abbiamo parlato di calcio, adesso è arrivato il momento di parlare di tennis. Ci avviciniamo alla finale di Wimbledon tra Sinner e Zverev. Prima però sentiamo una bella canzone dei Pooh del 72 e una di Gianna Nannini dell'87.

I maschi Gianna Nannini dal 1977 saranno proprio i maschi a scendere in campo oggi alle 17 per quanto riguarda la finale di Wimbledon. Ieri è andata in scena quella femminile, oggi tocca a Jannik Sinner e Alexander Zverev, rispettivamente numero 1 e numero 3 al mondo. Zverev che però al torneo è arrivato come testa di serie numero 2 vista l'assenza di Carlos Alcaraz. Una finale alla quale arrivano tutte e due molto bene, perché entrambi hanno vinto bene le proprie semifinali, Sinner contro Djokovic e Zverev contro Ferri. Cosa c'è da dire? Allora, Sinner parte favorito, è un dato di fatto anche guardando i numeri, anche perché quest'anno ha vinto tutti i precedenti disputati in questa stagione contro il tedesco. Però Zverev è entrato in una nuova dimensione da quando ha vinto il Roland Garros, è riuscito a scollinare mentalmente l'ostacolo del 6-1 dei più forti giocatori, che è stato anche numero 2 del mondo, a non aver mai vinto uno slam. Lo slam è riuscito a portarselo a casa in Francia, e si vede la consapevolezza con cui scende in campo, la consapevolezza con cui ha annichilito un avversario che sì, non era dei più primitivi, che però arrivava con lo stadio a favore, con tutto un clima favorevole da questo punto di vista. Lui è stato molto bravo, è rimasto freddo ed arriva a questa finale con la testa decisamente più libera rispetto alle occasioni precedenti. Chiaramente, dovessi scommettere un caffè, probabilmente lo farei su Sinner, però ci sono dei dettagli tecnici che portano anche a propendere per Zverev. Tra poco vediamo quali saranno i colpi migliori dell'uno e i colpi migliori dell'altro, quelli che potrebbero fare la differenza.

0: Marti è l'immenso per me, Eros Ramazzotti, Antonella Bucci, pezzo del 1990. In quell'anno non erano nati né Alexander Zverev né Jannik Sinner, che oggi saranno finalisti a Wimbledon, inizio della partita alle ore 17, partita tra l'altro che verrà trasmessa anche in chiaro su TV8. Diamo qualche dettaglio un pochino più tecnico. Entrambi sono arrivati a questa finale in grande forma dal punto di vista fisico, entrambi sono migliorati tanto durante il torneo. Sinner forse contro Djokovic ha giocato la sua miglior partita, una partita in cui ha ritrovato anche la palla corta, una partita in cui ha ritrovato anche sensibilità, una partita in cui non ha perso una caratteristica che si porta dietro dal primo turno, quella di riuscire a gestire i momenti importanti, di farlo anche grazie al servizio, che è rimasta una bella costante, servizio che ha ritrovato anche Zverev soprattutto in semifinale, perché è riuscito ad ottenere un ottimo rendimento, 77% di punti vinti con la prima e 82% con la seconda. E questo forse è il dato più importante, quello da tenere più sott'occhio. Cosa significa? Significa che Zverev è sereno e si sente di rischiare anche con la seconda di servizio. Il più delle volte contro Ferri ha avuto il coraggio di tirarla e poi andare ad attaccare immediatamente la risposta. Dovrà fare attenzione Sinner in questo senso, Sinner che probabilmente inizialmente risponderà un pochino più lontano dal campo sulla seconda, ma che magari trovando coraggio riuscirà anche a fare uno o due passi in avanti, che sono dei passi in avanti importanti, che mettono anche un pochino di tensione all'avversario. Qualche altro dato: Zverev da lunedì diventerà numero 2 del mondo ed è un altro giocatore, il 13esimo nell'era Open, a raggiungere tutte le finali dei tornei Slam nel singolare maschile. Quali sono i tornei Slam? Australian Open, Roland Garros, Wimbledon, che non aveva mai, di cui non aveva mai raggiunto la finale, e gli US Open. Ne ha vinta chiaramente una sola di finale, l'ultima, quella del Roland Garros. Sinner invece è a caccia del torneo dello Slam numero 5, da mettere in bacheca. In bocca al lupo, forza Yannick!
1: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
2: Come fossi una bambola.
1: Fatti bravo, rap. Fausto Leali, Loredana Bertè. E tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
3: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
3: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
5: Cerignola si prepara a vivere una grande notte d'estate. Domenica 12 luglio l'amministrazione comunale presenta Cerignola Summer Mood. Sul palco, con le sue hit estive, Fred De Palma in concerto. Una serata da cantare, ballare e vivere sotto le stelle. Appuntamento alle 21.30 in Piazza Duomo a Cerignola. L'ingresso è libero. Cerignola Summer Mood. L'estate parte con Fred De Palma. È un evento a The One Concerti.
6: Si ringrazia Mobilificio Il Sole Cerignola, ristorante pizzeria Antico Uliveto Rewind.
7: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: oltre ogni immaginazione.
1: Sono arrivati i mondiali e da Mattarese Arredamenti si gioca per vincere. Approfitta delle nostre occasioni. Sconti straordinari su tutto l'arredamento in esposizione. È il momento giusto per mettere a segno il gol più bello per la tua casa. Non restare in panchina. Vieni da Mattarese e scopri tutte le offerte. Occasioni mondiali. Prezzi da vincitori. Le occasioni mondiali ti aspettano solo da Mattarese Arredamenti. A Canosa e su mattarresearredamenti.it.
2: L'estate è il tempo del mare, del sole e dei giochi all'aria aperta. Io voglio che le spiagge restino belle, il cielo sempre azzurro e la natura felice. Per questo il mio papà mi insegna che le cose vecchie non si abbandonano, si portano ad Abellino.
1: Porta ad Abellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e aiuta a proteggere l'ambiente che amiamo. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su Bellinoecometals.it. Buona estate a chi vuole bene alla natura.
3: C'è un frutto che profuma d'estate, di terra e di tradizione, la percoca.
4: Domenica 26 luglio, Loconia, frazione di Canosa di Puglia, celebra il suo sapore più autentico con la sagra della percoca, tra degustazioni, musica e atmosfera popolare.
3: Vieni a viverla, perché la percoca sa di casa
4: e resta nel cuore.
5: Pavimenti e rivestimenti? Abitare 07. Arredo bagno e sanitari? Abitare 07. Ristrutturazioni chiavi in mano? Abitare 07. Abitare 07 è il top per l'acquisto di materiali edilizi di grande qualità per la tua casa. Abitare 07 è a San Severo in via San Paolo, chilometro 1. Telefono 0882 334902. Abitare 07. Sempre e solo il meglio per la tua casa.
6: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
7: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
6: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
8: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

0: Olli, devastante su Radio Latte Miele. C'è anche la versione live di questo pezzo nel nuovo disco di Olli, Tutta Vita Live dallo stadio Luigi Ferraris, che è praticamente l'album che racchiude tutte le versioni live dei suoi brani, versioni live chiaramente presentate allo stadio di Genova il 18, il 20 e il 21 giugno scorsi. Credo che il disco si riferisca al concerto del 18, perché dentro Così Così, nella versione lunga di Così Così, c'è l'annuncio del prossimo tour negli stadi di Olli, tour con cui riempirà la sua estate nel 2027. La versione di Devastante è bellissima, andatela ad ascoltare, perché è lunga, c'è la presentazione della band e c'è anche quel momento in cui lui si abbandona ad un ritornello cantato col massimo dell'energia, ritornello in cui poi nei concerti sono poi esplosi tutti i fuochi d'artificio vari, fuochi d'artificio che secondo me tanti di voi hanno visto anche sui social. Super complimenti ad Olli per questo disco e in bocca al lupo per il tour negli stadi dell'estate 2027.
1: Tutti amano, tutti amano. E non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai o resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica,

11:58. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Agitare Coca-Cola a Tommaso Paradiso, titolo che è anche un buon consiglio per chi di voi si sta già abbandonando all'aperitivo mattutino in questa domenica 12 luglio. Noi cerchiamo di farvi la compagnia giusta, siamo quelli di Radio Latte Miele, io mi chiamo Edo, super piacere qualora non ci fossimo mai incontrati. Abbiamo ancora 60 minuti di chiacchiere da fare, ma prima di tutto bisogna passare la parola alla redazione e sentire le ultime news.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Buongiorno da Lorenzo Villanetti. Crescono i timori di un'ulteriore escalation tra Stati Uniti e Iran. L'esercito americano ha rivendicato di aver colpito nella notte 140 obiettivi iraniani. Washington accusa Teheran di aver attaccato a Hormuz una nave cipriota e ha lanciato una nuova ondata di raid nella provincia meridionale iraniana di Bushehr, affacciata sul Golfo Persico. Immediata la risposta dell'Iran, che ha nuovamente chiuso lo stretto di Hormuz, mentre i Pasdaran hanno lanciato una massiccia offensiva missilistica contro le basi americane in Bahrain, Qatar, Giordania ed Emirati Arabi. La nuova escalation arriva all'indomani delle minacce di vendetta mosse dalla guida suprema Mojtaba Khamenei in un messaggio scritto per i funerali del padre. Solidarietà dal mondo politico e istituzionale alla premier Giorgia Meloni, inserita da un quotidiano iraniano in una blacklist di leader internazionali ritratti in tuta arancione da carcerati. In cima alla lista Trump e Netanyahu con un bersaglio sulla fronte. La cronaca Crema, in provincia di Cremona, un 19enne è morto nella notte dopo essere stato accoltellato nel parcheggio di un supermercato. Il ragazzo, di origine egiziana e residente in città, sarebbe stato colpito più volte al torace con un'arma da taglio. Nonostante i soccorsi e il trasporto d'urgenza in ospedale, il giovane non ce l'ha fatta. È caccia al responsabile dell'aggressore. Lo sport, tennis, la ceca Linda Noskova, nuova regina di Wimbledon, superata in 3 set la connazionale Mukova. Tra gli uomini, riflettori su Jannik Sinner e Sasha Zverev, titolo in palio dalle 17 italiane. Ed è tutto, a più tardi.
3: Spot. C'è una serata in cui cultura, solidarietà e ricerca si incontrano per sostenere la vita. Mercoledì 29 luglio alle ore 20, presso la Porta dei Leoni a Margherita di Savoia, la Fondazione Katia Valerio Grimaldi, insieme all'ILT, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, vi invita al gala solidale Premio Porta dei Leoni 2026, un romanzo per la ricerca. Una grande serata presentata da Antonio Stornaiolo, con tanti ospiti dal mondo delle istituzioni, della cultura e dello spettacolo, riconoscimenti speciali e la presentazione del romanzo Due respiri di Gerardo Russo. Con un piccolo contributo liberale potrete partecipare al gala, alla cena, ricevere una copia autografata del libro e sostenere la ricerca e prevenzione. Perché una serata può emozionare, ma un gesto d'amore può salvare una vita. Info 376 29 644 38.
4: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi, dalle parrucche in capelli naturali agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
5: L'estate è il tempo del mare, del sole e dei giochi all'aria aperta. Io voglio che le spiagge restino belle, il cielo sempre azzurro e la natura felice. Per questo il mio papà mi insegna che le cose vecchie non si abbandonano, si portano da Bellino.
6: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e aiuta a proteggere l'ambiente che amiamo. Bellino Metal Recycling a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it. Buona estate a chi vuole bene alla natura.
7: A Puglia Village ti aspettano i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. È questa la stagione ideale per inseguire le tue occasioni d'oro. Scopri di più su pugliavillage.it. Caldo che ci bacerà.
6: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
8: Poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

Lo ha fatto con una super data il 2 di luglio all'Ippodromo delle Capannelle a Roma. Tour estivo di Emma. Allora, ieri intanto ha cantato alla Spezia. Il 15 di luglio, quindi tra tre giorni, sarà protagonista a Riccione, 16 a Milano, 18 a Pisa, 19 a Genova, 24 a Palermo, 25 a Catania. Poi ad agosto il 1 ad Ancona, il 2 a Pescara, il 4 a Follonica e poi tutto, tutte le energie verranno indirizzate sulla super data del 9 settembre a Milano all'Ippodromo SNAI di San Siro. Quindi in bocca al lupo ad Emma, che sta per vivere un altro appuntamento importantissimo della sua carriera. A proposito di appuntamenti importantissimi, ce n'è uno che riguarda il prossimo artista che sentiamo su Latte Miele, ovvero Blanco. Lo ascoltiamo con Los Angeles e poi vi spiego di cosa si tratta.

È l'ultimo estratto da Ma, che è l'ultimo album di Blanco, si intitola Los Angeles, l'abbiamo appena ascoltata su Radio Latte Miele. E Blanco che il 31 di luglio salirà sul palco del Sunny Hill Festival in Kosovo, che è il festival organizzato da Dua Lipa, cioè manifestazione fondata dalla famiglia di Dua Lipa. Quindi io mi immagino una telefonata, Blanco gli suona il telefono: "Hi Blanco, I'm Dua Lipa, do you want to go to..." Vabbè, pessimo inglese. Comunque salire sul palco del Sunny Hill Festival di Pristina in Kosovo, immagino Blanco, me l'ha risposto in italiano, immagino l'esclamazione, però, oppure quell'esclamazione, diciamo, l'ha fatta a telefonata chiusa, visto il suo essere un buon bresciano, precisamente originario di Calvagese della Riviera. Questo non fa altro che regalare a Blanco un'occasione importante per esibirsi accanto ad alcune delle star più conosciute del panorama musicale mondiale, perché a quel festival ci saranno anche Katy Perry, Martin Garrix, Seth Troxler, Posa, tutti

tutti DJ veramente famosissimi con una fanbase gigante. Un altro passo verso la dimensione internazionale per Blanquito, che comunque sta portando avanti un tour estivo e calendario che prevede il 21 luglio un'esibizione a Palmanova, 26 luglio Catania, 31 luglio appunto Pristina, 2 agosto a Gallipoli in provincia di Lecce, 6 agosto ad Alghero, 9 agosto a Marina di Carrara e si chiude il 12 agosto a Baia Domizia.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

0: più.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
2: La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Spot. Wow, Luca, hai preso una Tesla?
6: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno finalmente a portata di mano.
5: Sì, ma attento a non graffiarla.
6: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi, li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
7: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
8: C'è un frutto che profuma d'estate, di terra e di tradizione, la percoca.
9: Domenica 26 luglio, Loconia, frazione di Canosa di Puglia, celebra il suo sapore più autentico con la sagra della percoca, tra degustazioni, musica e atmosfera popolare.
8: Vieni a viverla, perché la percoca sa di casa.
9: E resta nel cuore.
10: Sconti incredibili, tutto metà prezzo.
11: Sì, sì, certo, dicono tutti così.
12: In giro si sentono troppe storie. Non credere a tutto ciò che senti. Scegli la trasparenza. Scegli i veri saldi. Negli store Mobilificio Europa sono arrivati i veri saldi estivi. Per te, sconti reali fino al 70% sui migliori arredi esposti.
11: Beh, a questo ci credo.
12: Ti aspettiamo in store. Mobilificio Europa. Da 50 anni, la tua espressione di casa.

0: Svar, il partner affidabile, sempre al tuo fianco. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di San Severo. Chiamaci al 334 572 59 12.
1: Cerignola si prepara a vivere una grande notte d'estate. Domenica 12 luglio l'amministrazione comunale presenta Cerignola Summer Mood. Sul palco con le sue hit estive, Fred De Palma in concerto. Una serata da cantare, ballare e vivere sotto le stelle. Appuntamento alle 21.30 in Piazza Duomo a Cerignola. L'ingresso è libero. Cerignola Summer Mood. L'estate parte con Fred De Palma. È un evento a The One Concerti. Si ringrazia azienda ortofrutticola Import Export Antonio Dell'Erma i figli, officine meccaniche e soccorso stradale di Ciomma, FP Cars, concessionaria nuovo e usato.
2: Hai presente quel profumo che ti fa sorridere già dal primo respiro? È il momento di scoprire

0: Provalo anche nel gusto gourmet 100% arabica, a basso contenuto di caffeina e compatibile con espresso, dolce gusto a modo mio e cialde. Vai su caffèpannoneshop.com.
1: Non mi stancherò mai di dire che il bello di Radio Latte Miele è il poter passare da cantautori giovani come Blanco ad altri che hanno fatto e continuano a fare la storia della nostra musica. Un nome? Francesco De Gregori.

0: Ciao Latte Miele, 12 luglio, il compleanno di Danilo,
1: auguri.
0: 31 anni.
1: Auguri Danilo.
0: Vuoi ascoltare la canzone Matto Ivano Fossati?
1: Hai visto, ti abbiamo accontentato.
0: Un bacio, mi raccomando.
1: Ci mancherebbe. Ciao Danilo, tanti auguri, questo era il nostro regalo per te, Matto di Ivano Fossati, pezzo del 1977, appena andato in onda proprio su Radio Latte Miele. Facciamo un salto in avanti di 17 anni adesso e ascoltiamo una canzone che è stata ripresa in tantissime versioni, che è stata rifatta tante volte, l'ultima durante la serata delle cover dell'ultimo Festival di Sanremo insieme a Saldavinci. 5 giorni, Michele Zarrillo.
2: 5 giorni che ti ho perso, quanto freddo in questa vita, ma tu non mi hai cercato.

0: L'ho cantata male e forse il bello è proprio questo qui. 5 giorni Michele Zarrillo, capolavoro dal 1994 in questa domenica mattina su Radio Latte Miele. Abbiamo parlato di sport nella seconda delle tre ore a nostra disposizione. Ci siamo dimenticati le notizie che riguardano la nostra nazionale, perché ci sono delle novità importanti. Paolo Maldini è il nuovo direttore tecnico della nazionale italiana. L'accordo è stato raggiunto e annunciato dal presidente Giovanni Malagò all'Ansa. È partito il nuovo progetto azzurro, non solo con Paolo Maldini ma anche con Leonardo, che è il nuovo advisor della nazionale italiana, ex dirigente di Milan e Paris Saint Germain, che lavorerà al fianco di Paolo Maldini nel nuovo ciclo azzurro deciso da Giovanni Malagò. Si riparte da uomini di calcio, uomini che hanno fatto grandi cose nelle loro esperienze dirigenziali nel calcio. Ora cosa manca? Beh, un sacco di riforme, un sacco di lavori in realtà, ma per quanto riguarda dei nomi da fare manca il CT, il nome caldo è sempre quello di Roberto Mancini. Aspettiamo novità, potrebbero arrivare già nella giornata di oggi? Non ne ho la più pallida idea. La giornata di oggi per lo sport italiano è importante soprattutto perché alle 17, vi ricordo, scende in campo Sinner per la finale di Wimbledon.
1: Il sapore del mare, il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.

0: Vulcano, Francesca Michelin su Radio Latte Miele. È quasi finito il tempo a nostra disposizione, ma vi devo lasciare con una storia mondiale che però arriva da una nostra ascoltatrice.
1: Buongiorno, sono Caratore di Regolo, sapete che ciao. Io sono la vostra grande sostenitrice.
0: Grazie. Comunque, tesoro. Senti, sì, dimmi.
1: Ieri sera abbiamo visto la partita, è cominciata tardi, ma è finita
0: l'Inghilterra, è certo.
1: Poi ho detto vicino a mio figlio, ci tenevo a vedere l'Argentina.
0: Giusto.
1: Di solito io verso le 4:30 mi sveglio.
0: Ah, ti svegli presto.
1: Stamattina che ho fatto, ho acceso la televisione con il volume tutto basso. L'Argentina stava finendo e stava 1-1. Ho detto, mamma mia, questi vanno ai supplementari.
0: È giusto, sono andati ai supplementari.
1: Comunque, sì, all'improvviso mi addormento.
0: Dimmi.
1: Non lo so come. Cosa con il telecomando sopra la pancia.
0: No.
1: Mio figlio si sveglia.
0: Come si è svegliato presto?
1: La luce, spegne la televisione e niente.
0: Finita la partita.
1: Finalmente sono finiti però questi mondiali con questi orari assurdi. Ciao, io ti lascio un bacione.
0: Te lo lascio io a te. Anch'io te lo lascio a te un bel bacione assurdo. Guarda, spero di incontrarti prima o poi. Comunque, sì, gli orari assurdi sono finiti perché le semifinali martedì e mercoledì saranno alle ore 21. Quindi non c'è da fare nottate assurde come la nostra ascoltatrice. Sempre bello chiacchierare con voi, grazie di tutta la compagnia che mi avete fatto anche in questa domenica mattina. Tra poco poi ci salutiamo, passeremo la palla a Matilde. Io tornerò a farvi compagnia dalla fine di agosto e poi da lunedì 31 in quella che sarà la nuova stagione di Radio Latte Miele. Non vi posso ancora dire nulla, non vi posso dare anticipazioni. No, non ve le do perché ancora mi sgridano. Vabbè, mettiamo qualche disco e poi tra poco ci salutiamo in maniera ufficiale. Sì, diciamo così.

0: 12:58.
1: Non solo la bella notizia è che è domenica, c'è un'altra bella notizia che oggi rivedo Matilde.
2: Edo,
1: quant'è
2: buongiorno.
1: Che non ci incrociamo da queste parti?
2: Un po', qualche settimana, ti sono mancata?
1: Tantissimo, tantissimo.
2: E questo è quanto è bravo a mentire, Edoardo.
1: Allora, ieri ho fatto una domanda a Doug, oggi la faccio anche a te. Mi trovi abbronzato?
2: Non troppo, eri più abbronzato questo inverno quando ti andavi a fare le vacanze in Egitto a gennaio facendoci morire d'invidia.
1: E sai che visto il grande successo nel mondiale adesso sto cercando dei viaggi per Capoverde.
2: Ah, quindi lì non ti abbronzi.
1: Ma oddio, in realtà c'è un po' di vento, cioè puoi fare kitesurf, windsurf, tutte cose che tu sai, io col mio addominale posso fare tranquillamente.
2: Non ne ho idea. Senti, io volevo sapere, data la prossima canzone che vedo, come sei finito nel videoclip di Hit Parade di Gianni Morandi e Alessandro.
1: Allora, vi lascio con questa novità, grazie. Mi ha chiamato Gianni Morandi.
2: Non è vero, ha detto.
1: Ascolta, io non so, nel video si vedono tutta una serie di personalità, no, del mondo della radio. Mi ha detto sì, quelli di quelle grosse bene, ma io ho bisogno. Mi ha guardato, io ho bisogno di te. Ho bisogno di te.
2: Di uno ancora più grosso, di un pesce ancora più grosso.
1: Sì, sì, dice, cioè, io per carità non posso fare nomi. Che cosa? Finisce in tragedia. Però mi ha detto: no, ho bisogno di te. Io e Alessandra abbiamo guardato tutte le foto di tutti gli speaker d'Italia. Abbiamo bisogno.
2: Scelto te.
1: I want you. Mi ha mandato quella GIF che usavano gli americani.
2: Ci avete rovinato l'ambiente di lavoro perché il soprannome di Edo, che si chiama Chiamatemi Edo su Instagram, è Chiamatemi Ego.
1: Matti, buone tre ore, io vado a riposare.
2: Quindi è un casino, quindi vi ringrazio e non vi ringrazio, Gianni Morandi, Alessandra Moroso. Ciao Edo,
1: ciao Matti.
2: Buona domenica.

C'è sempre anche un posto per voi, cari Gianni Morandi e Alessandra Moroso, nella vostra Hit Parade. Questo è il titolo della loro canzone. Vi ricordiamo di non googlare mai il videoclip di questo ultimo brano, perché altrimenti vi potreste imbattere nel faccione del nostro Edoardo De Simone. Sigla!

0: soprattutto d'estate, oppure d'estate lo amiamo un pochino meno, ma noi siamo sempre qui a farvi compagnia. Ciao, buon pomeriggio, sto con voi fino alle 16 di oggi, poi ritorno come sempre domani mattina tra le 10 e le 13, è il nostro palinsesto estivo, e ciao anche al nostro caro Edo che vi ha tenuto compagnia fino adesso. C'è il nostro Umberto Cappellato in regia e quindi io inizio con il nostro solito dato preferito, ma oggi domenica 12 luglio 2026, quanti giorni mancano a Natale? Solo 166.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
3: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
4: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
5: Ok Salute e Benessere.
6: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. In questi giorni si parla sempre di creme solari, anch'io lo sto facendo per darvi tutti gli strumenti per fare l'acquisto corretto. Sempre più prodotti riportano diciture come Reef Safe, Reef Friendly o Ocean Friendly, pensate per suggerire un minore impatto sugli ecosistemi marini. Il problema è che al momento non esiste un sistema di certificazione globale unico e condiviso che definisca in modo rigoroso questi termini. In alcuni casi indicano l'assenza di determinati filtri UV, oggetto di dibattito scientifico, in altri rappresentano scelte formulative più ampie. La conseguenza è una grande variabilità tra prodotti e paesi che rende difficile interpretare queste diciture come garanzie assolute. Il tema dell'impatto ambientale dei filtri solari è ancora in evoluzione e oggetto di studio da parte della comunità scientifica, però è molto molto importante. Un'informazione spesso sottovalutata ma fondamentale è il PAO, che è acronimo di Period After Opening. È rappresentato dal simbolo del barattolo aperto e indica per quanto tempo il prodotto mantiene la sua efficacia dopo l'apertura, ad esempio 12 o 6 mesi, generalmente questo. Nel caso delle creme solari questo dato è particolarmente rilevante perché i filtri UV possono degradarsi nel tempo, soprattutto se il prodotto viene esposto a calore, come ci succede perché lo portiamo in spiaggia, luce o conservato in condizioni non ottimali. Una crema aperta nella stagione precedente potrebbe quindi non garantire più lo stesso livello di protezione dichiarato. Nei cosmetici giapponesi e coreani è frequente trovare la sigla PA seguita da uno o più simboli con il più. Questo sistema indica il livello di protezione contro i raggi UVA secondo il metodo PPD, che misura la capacità del prodotto di prevenire la pigmentazione cutanea indotta dal sole. Più simboli più indicano una protezione crescente, da PA più fino a PA più più più più 4 più, insomma. Le principali organizzazioni dermatologiche internazionali, tra cui la Skin Care Foundation, indicano alcuni criteri essenziali per una protezione solare efficace. Tra questi l'utilizzo di un SPF pari o superiore a 30, la presenza di protezione ad ampio spettro e l'applicazione corretta e ripetuta nel corso della giornata. Il punto centrale, sottolineato da tutte le linee guida, è che la qualità del prodotto non basta da sola. Anche il miglior solare perde gran parte della sua efficacia se applicato in quantità insufficiente o non riapplicato con regolarità. Come si decide la giusta quantità di crema applicata? Nei test di laboratorio l'SPF viene misurato con circa 2 mg di prodotto per centimetro quadrato di pelle. Nella realtà quotidiana però si tende a usarne molto meno, riducendo in modo significativo la protezione effettiva. Per questo i dermatologi hanno introdotto la cosiddetta regola delle due dita o fingertip unit. Consiste nell'applicare due strisce di crema lungo l'indice e il medio. Dalla base fino alla punta, questa quantità è considerata adeguata per coprire in modo uniforme viso e collo. Per il resto del corpo si esegue un criterio proporzionale, una quantità simile per ciascun braccio e dosi più generose per gambe e tronco. In alternativa può essere utile il riferimento di un cucchiaino per viso e collo, oppure il contenuto di un palmo di mano per coprire un adulto in costume da bagno. Grazie per essere stati con noi.
7: Spot.
8: È tutta un'altra estate con le Summer Nights di Puglia Village.
5: il 17 luglio dalle 21 ti aspetta l'anima intimista e poetica dei Tiro Mancino con un live emozionante. E non solo, negozi aperti fino alle 23, food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su pugliavillage.it.
7: Cerignola si prepara a vivere una grande notte d'estate. Domenica 12 luglio l'amministrazione comunale presenta Cerignola Summer Mood. Sul palco, con le sue hit estive, Fred De Palma in concerto. Una serata da cantare, ballare e vivere sotto le stelle. Appuntamento alle 21.30 in Piazza Duomo a Cerignola. L'ingresso è libero. Cerignola Summer Mood. L'estate parte con Fred De Palma. È un evento a The One Concerti. Si ringrazia l'Aveco, Polo Universitario ERSAF.
5: Nuova apertura a Barletta. Arriva il Fish Market del Popolo. Alba Mari di Albanese Giovanni a Barletta.

0: Ogni giorno cozze tarantine deliziose a soli 3 euro al chilo e ostriche Gillardò e locali a prezzi speciali. Nuova apertura a Barletta. Fish Market del Popolo. Il mare, ogni giorno, sulla tua tavola.
1: Ad Apricena c'è un luogo che si rinnova per rendere unici i tuoi momenti speciali. Il Boschetto. Completamente ristrutturata la nuova grande sala eventi è pronta ad accogliere battesimi, comunioni, cresime e feste private con eleganza e stile. E quando vuoi vivere giornate di relax e divertimento, ti aspetta la splendida piscina semi-olimpionica e tutta la bontà del ristorante e pizzeria. Il Boschetto. Emozioni da vivere. Ricordi da custodire. Ti aspetta ad Apricena Contrada San Sabino nella rigogliosa campagna garganica. Per info e prenotazioni 0882 64 58 40.
2: Hai presente quel profumo che ti fa sorridere già dal primo respiro? È il momento di scoprire Caffè Pannone,

Provalo anche nel gusto gourmet 100% arabica, a basso contenuto di caffeina e compatibile con espresso, dolce gusto a modo mio e cialde. Vai su caffèpannoneshop.com.

0: basta il tempo di un fiore.
1: La grande musica italiana firmata Radio Latte Miele a tenervi compagnia anche in questa domenica pomeriggio. Se me lo concedete, io uscirei un attimo dal panorama italiano musicale, mi affaccerei oltre manica, perché riparto come sempre quando arrivo. A me piace sfogliare l'almanacco della data odierna, e questa è stata una data fondamentale per la musica inglese, ma direi anche internazionale, perché il 12 luglio del 1962 è stata registrata la prima esibizione live di un gruppetto che ha fatto un po' di storia. Sto parlando dei Rolling Stones, i quali sono ancora attivissimi. La formazione è cambiata purtroppo, perché nel 2021 ci ha lasciato il batterista Charlie Watts, ma gli altri tre ultra ottantenni, quindi sto parlando di Mick Jagger, di Keith Richards e Ronnie Wood, sono attivissimi. Ci hanno regalato proprio questa settimana, lo scorso venerdì, il 10 luglio, è uscito il loro 25esimo album. Il titolo è Foreign Tongues, quindi lingue straniere, e è arrivato il momento di scoprire se la legge della par condicio ha valso anche per loro, perché se i The Colors hanno dedicato una canzone ai Rolling Stones quest'anno, finalmente il 10 luglio abbiamo scoperto se hanno fatto lo stesso gli amici londinesi. Non è successo, cari i The Colors, vi potrete però magari vi potrete consolare in altri modi. E adesso ci spostiamo da Londra a Los Angeles per l'ultimo singolo di Blank.

chiama Los Angeles, l'ultima canzone di Blanco, l'avete sentita qui su Radio Latte e Miele. Complimenti a Blanco, perché sapete, l'estate è anche il momento dei festival, festival italiani e festival europei, e così come tanti artisti internazionali vengono a trovarci a suonare in Italia, ci sono line-up straniere che cercano di chiamare anche delle stelle italiane. Stiamo aspettando il Sunny Hill Festival, sarà a Pristina a fine mese, quindi a partire dal 31 luglio, perché è famoso perché è organizzato dalla famiglia Lipa, quindi sto parlando del padre di Dua Lipa e di Dua Lipa stessa, il padre di Dua Lipa che l'ha aiutata molto spesso durante la sua carriera musicale, innanzitutto facendola crescere a pane e musica, ma poi essendo un grande produttore. E lei è il volto e la curatrice di questo festival kosovaro, e nello scegliere chi chiamare come artista italiano ha scelto proprio il nostro Blanco.

0: Ciao, sono Paolo Fox. Le stelle di Latte e Miele ti aspettano tutti i giorni alle 6, alle 8, alle 10 del mattino e se vuoi avere un'anteprima sul giorno dopo, alle 20 e alle 23. Non mancare all'appuntamento con le stelle, mi raccomando, un abbraccio.
1: L'oroscopo è offerto da...
2: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve uliveto. Parola di Alessandro Del Piero.

0: Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Spot. Sono arrivati i mondiali e da Mattarese Arredamenti si gioca per vincere. Approfitta delle nostre occasioni. Sconti straordinari su tutto l'arredamento in esposizione. È il momento giusto per mettere a segno il gol più bello per la tua casa. Non restare in panchina. Vieni da Mattarese e scopri tutte le offerte. Occasioni mondiali. Prezzi da vincitori. Le occasioni mondiali ti aspettano solo da Mattarese Arredamenti. A Canosa e su mattarresearredamenti.it.
0: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola, Torre Giulia, invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: e Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: C'è una serata in cui cultura, solidarietà e ricerca si incontrano per sostenere la vita. Mercoledì 29 luglio alle ore 20, presso la Porta dei Leoni a Margherita di Savoia, la Fondazione Katia Valerio Grimaldi, insieme all'IPT, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, vi invita al gala solidale Premio Porta dei Leoni 2026, un romanzo per la ricerca. Una grande serata presentata da Antonio Stornaiolo, con tanti ospiti dal mondo delle istituzioni, della cultura e dello spettacolo, riconoscimenti speciali e la presentazione del romanzo Due respiri di Gerardo Russo. Con un piccolo contributo liberale potrete partecipare al gala, alla cena, ricevere una copia autografata del libro e sostenere la ricerca e prevenzione. Perché una serata può emozionare, ma un gesto d'amore può salvare una vita. Info 376 29 644 38.
2: Wow Luca, hai preso una Tesla?
3: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno finalmente a portata di mano.
2: Sì, ma attento a non graffiarla.
3: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
4: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
5: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
6: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
5: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
7: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
8: Verso tatuaggio della canzone con cui riparte il nostro viaggio nel tempo, essere bella non ti dà il diritto di far male. Quindi anche se con fatica, io basta, ti dico no. Arriva Gianni Bella dal 78 con No sulla Timiale.

presentò così, con questa canzone, al Festival di Sanremo del 1981, un Edoardo De Crescenzo semi sconosciuto con, ancora l'avete sentita qui su Radio Latte Miele, non riesce ad arrivare nella top 10 della classifica finale, ma si porta a casa in quell'anno il premio per la migliore interpretazione. Sapete che il regolamento sanremese varia ogni anno, vengono inventati, tolti, rimossi, selezionati premi diversi, e in quell'anno si brillava per la migliore interpretazione. Nella giuria di chi doveva giudicare queste grandi interpretazioni chiamarono un prestigiosissimo regista, chiamarono niente poco di meno che Sergio Leone, e quindi è stato Sergio Leone a consacrare Edoardo De Crescenzo e la sua performance che probabilmente sarà una parolina chiave della prossima edizione, perché siamo reduci da questo annuncio che è sembrato scioccante per qualcuno. Io non ci vedo niente di male, al timone ci sarà Stefano De Martino a partire dalla prossima edizione, e la serata del venerdì cambierà, sarà una serata più performativa che sposterà un po' il solito ago della bilancia a cui siamo abituati a Sanremo, dove in genere ad essere protagonista è la canzone, è il testo, è l'arrangiamento, e invece no, dobbiamo già slanciarci verso l'Europa, verso Eurovision, e quindi si cercherà di valutare anche la performance migliore. Adesso mi sposto, finalmente un po' di felicità dopo questi lentoni, negli anni 90 con la voce di Samuele Bersani. Ma lo sapete che in America i coccodrilli vengono

0: Coccodrilli suona il 97 su Radio Latte Miele. Samuele Bersani invece ha partecipato a Sanremo solo una volta nel 2000, si porta però a casa il premio della critica Mia Martini e soprattutto si classifica al quinto posto con la canzone Campioni. Però se parliamo del riconoscimento musicale di cui si è parlato tutta la settimana, Samuele Bersani si è portato a casa nella sua carriera tantissime targhe Tenco. Parliamo di 5 targhe Tenco, 4 per il migliore album dell'anno, una per la miglior canzone dell'anno e soprattutto alla fine il premio per la sua carriera musicale. Proprio questa settimana sono state consegnate quelle relative ai progetti discografici dell'anno passato, del 2025, e si è portato a casa l'onere e l'onore dell'album dell'anno il signor Caparezza con il suo ultimo progetto, si chiama Orbit Orbit. È stato un album non a caso presentato durante il festival comico e dei fumetti del Lucca Comics, perché sia un fumetto che un album discografico. Ogni canzone di Orbit Orbit coincide con un capitolo di quel fumetto, ma soprattutto arriva dopo un periodo molto duro per Caparezza, perché è stato colpito da una gravissima acufene negli ultimi anni, ha anche rischiato di diventare sordo, ma non ha voluto in alcun modo abbandonare la musica. Quindi in qualche modo questo suo ultimo album, che si porta a casa la targa Tenco 2025, la prima disegnato e poi suonato.
1: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoproteine lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Spot. C'è un frutto che profuma d'estate, di terra e di tradizione, la percoca.
3: Domenica 26 luglio, Loconia, frazione di Canosa di Puglia, celebra il suo sapore più autentico con la sagra della percoca, tra degustazioni, musica e atmosfera popolare.
2: Vieni a viverla, perché la percoca sa di casa
3: e resta nel cuore.
4: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347-456-2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
5: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi, dalle parrucche in capelli naturali agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
6: Quando lo

0: per una cerimonia, un evento speciale o semplicemente per sentirti impeccabile. Outlet Civico 103, l'eleganza maschile per ogni occasione. A Barletta in corso Vittorio Emanuele 103.
1: Cerignola si prepara a vivere una grande notte d'estate. Domenica 12 luglio l'amministrazione comunale presenta Cerignola Summer Mood. Sul palco, con le sue hit estive, Fred De Palma in concerto. Una serata da cantare, ballare e vivere sotto le stelle. Appuntamento alle 21.30 in Piazza Duomo a Cerignola. L'ingresso è libero. Cerignola Summer Mood. L'estate parte con Fred De Palma. È un evento a The One Concerti.
2: Si ringrazia Mobilificio Il Sole Cerignola, ristorante pizzeria Antico Uliveto Rewind.
3: L'estate è il tempo del mare, del sole e dei giochi all'aria aperta. Io voglio che le spiagge restino belle, il cielo sempre azzurro e la natura felice. Per questo il mio papà mi insegna che le cose vecchie non si abbandonano, si portano da Bellino.
0: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e aiuta a proteggere l'ambiente che amiamo. Bellino Metal Recycling a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it. Buona estate a chi vuole bene alla natura.
4: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
5: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
4: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
6: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

Distruggi la città, Irene Grandi, dal 2007 su Radio Latte Miele, uno dei tanti esempi in cui la nostra Irene Grandi ha collaborato con Francesco Bianconi, quindi il frontman dei Baustelle, che ha scritto per lei questo testo e altri testi cosmici, devo dire, per esempio alla cometa di Halley. Irene Grandi non ha mai ricevuto una targa Tenco, perché stavamo parlando di questi prestigiosi riconoscimenti musicali che sono stati consegnati proprio in questa ultima settimana, ma i Baustelle sono coloro che si sono portati a casa il premio alla carriera, quindi non per un singolo disco, per una singola canzone, ma per tutto il percorso musicale durante l'edizione dell'anno scorso, momento in cui i premi sono stati consegnati in quel di Sanremo. Tornando all'edizione di quest'anno, si porta a casa la miglior canzone dell'anno, la signorina Emma Nolde con Quello che deve essere sarà, una canzone che anche noi di Latte Miele avevamo fiutato e che suoniamo. Miglior album in dialetto, sono bellissime anche le categorie delle targhe Tenco, se lo porta a casa Carmen Consoli con Amor Luci, che è un progetto che mischia un mix di radici mediterranee, c'è del rock, c'è il suo cantautorato, sono tutti brani in siciliano, ma ci sono anche delle inserzioni in greco e in latino, ma soprattutto noi abbiamo assaporato la storia di Amor Luci anche qui su Radio Latte Miele, venuta a trattarcela, a narrarcela l'anno scorso durante uno dei nostri appuntamenti della domenica sera, quindi parlo dei numeri 1, e potete recuperare questa puntata e questo bellissimo progetto premiato dalla targa Tenco su www.lattemiele.com.

0: 13:58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: il quarto e nuovo giudice di X Factor qui su Radio Latte Miele, Irama, ad aprire la nostra seconda ora insieme di questa domenica 12 luglio, qualche minuto dopo le 14. Un doppio bacio mua, mua, a chi sta viaggiando, ok? A chi sta arrivando in ritardo ad un pranzo a cui lo avevano invitato alle 13, quindi per favore almeno pulite, date una mano e quindi recuperate l'errore che avete fatto arrivando in ritardo. Un bacio invidioso a chi sta partendo per le ferie, un bacio a chi sta tornando dalle ferie, e sono sicura che tra di voi all'ascolto di Latte Miele ci sia anche qualcuno che stia andando, sì, anche di domenica 12 luglio, ad un matrimonio. Il che, se ci pensate, è un viaggio che è potenzialmente breve, ma è uno dei più scomodi, perché tu ci devi andare vestito da Dio, come direbbe Brescia, seguendo le hit estive di questo 2026. Ci devi andare truccato da Dio. Se sei un uomo, non hai nemmeno la facoltà e il diritto di svelare così tanta pelle, perché il buon costume vuole la camicia, il gilet, il doppio petto, e quindi nemmeno in questo luglio veniamo risparmiati da queste feste divertentissime, ma non proprio freschissime. Tra poco ritorno a dirvi quello che vi dico in ogni luglio da 3 anni almeno qui su Radio Latte Miele: tutte le sfumature di bianco da evitare se al matrimonio a cui state andando non farete la parte della sposa.
1: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
2: Ci sta.
1: Su una grande nave.
2: Ci sta.
1: A un prezzo piccolo.
2: Ci sta anche quello.
3: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: L'estate è il tempo del mare, del sole e dei giochi all'aria aperta. Io voglio che le spiagge restino belle, il cielo sempre azzurro e la natura felice. Per questo il mio papà mi insegna che le cose vecchie non si abbandonano, si portano da Bellino.
5: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e aiuta a proteggere l'ambiente che amiamo. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it. Buona estate a chi vuole bene alla natura.
6: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora. Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato.
7: Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
8: Sconti incredibili, tutto metà prezzo.
9: Sì, sì, certo, dicono tutti così.
10: In giro si sentono troppe storie. Non credere a tutto ciò che senti. Scegli la trasparenza. Scegli i veri saldi. Negli store Mobilificio Europa sono arrivati i veri saldi estivi. Per te, sconti reali fino al 70% sui migliori arredi esposti.
9: Beh, a questo ci credo.
10: Ti aspettiamo in store. Mobilificio Europa. Da 50 anni, la tua espressione di casa.
11: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.

0: il partner affidabile, sempre al tuo fianco. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di San Severo. Chiamaci al 334 572 59 12.
1: C'è un frutto che profuma d'estate, di terra e di tradizione, la percoca.
2: Domenica 26 luglio, Loconia, frazione di Canosa di Puglia, celebra il suo sapore più autentico con la sagra della percoca, tra degustazioni, musica e atmosfera popolare.
1: Vieni a viverla, perché la percoca sa di casa.
2: E resta nel cuore.

Se tu non suoni, io non canto. C'è Gaia su Radio Latte Miele con Bossa Nostra. È domenica 12 luglio e ancora la gente si sposa. O qualcuno potrà dire è il 2026 e ancora la gente si sposa. Ma non ce l'ho con questi atti d'amore, anche perché lavoro in una delle radio più romantiche e nostalgiche d'Italia. Non potrei nemmeno per contratto. Ce l'ho con le altissime temperature. Pensavo che queste giovani coppie, giovani o non giovani coppie di sposi, di innamorati, ci risparmiassero almeno per il mese di luglio, almeno per il mese d'agosto, e invece non succede, quindi non si rimanda più a settembre, quando le giornate saranno un po' più corte, le temperature un po' più lievi. Dobbiamo vestirci bene, essere belli truccati, spumeggianti e sorridenti anche in queste calde, in questi caldi weekend di luglio.

oppure vestito in fantasia con sopra una fantasia floreale gialla ma la base è bianca. No, non va bene nemmeno in quel caso, ma io sono qui per aiutarvi e tra poco vi elenco tutte le sfumature di bianco da evitare. Adesso ci sono Clara e San Giovanni con le ragazze.

che poi io dico, non è che sia un colore così facile da indossare, no? C'è questa leggenda per cui il nero sfina e il bianco un po' ingrassa, se proprio vogliamo parlare di questo. Scusate, devo disannunciare anche la canzone Siamo in Radio, benissimo, quindi Clara e San Giovanni con le ragazze su Radio Latte Miele sono qui per aiutarvi, aiutare le vostre scelte e soprattutto non farvi sembrare, posso dirlo regia, dei grandi cafoni quando venite invitati ad un matrimonio in cui magari non c'è il dress code, perché è vero, c'è questa tendenza di dare, consigliare un dress code. Quando non c'è, ci dobbiamo rifare un po' alla tradizione e di bianco, signore e signore, si veste solo la sposa. Il problema viene anche dall'industria del tessuto. Ci sono mille codici, ci sono mille tonalità di bianco che sono state proprio codificate, che vengono scelte per i vestiti, per gli arredi della casa. Bene, tutte queste sono vietate ai matrimoni. Ve ne vado ad elencare qualcuna. Il bianco ottico, che è quello reso più luminoso da quegli agenti sbiancanti, è quello che tende all'azzurro. Il bianco ottico è vietato ai matrimoni. Lo Snow White, traduzione di Biancaneve, è un bianco freddissimo, quasi bluastro. Il bianco ghiaccio, quindi restiamo nella categoria di bianchi freddi, è freddo con un lieve riflesso grigio e azzurro. Voi direte, dai, ma forse al sole sembro grigio azzurra? No, anche questo bianco è vietato ai matrimoni.

0: una piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una Notte con le Stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una Notte con le Stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
1: Oggi, il 12 luglio, è la giornata mondiale della speranza e secondo me la parola speranza, quando l'oggi non ci sorride, può far rima con la parola domani, può essere la speranza in ciò che ancora non sappiamo, la fiducia nell'ignoto. Arriva Ornella Vanoni.

suona all'83 su Radio Latte Miele, la canzone di Sergio Caputo e si chiama Un sabato italiano. Ma siccome il mio verso preferito è quello in cui dice che la radio ci pugnala con il Festival dei Fiori, si potrebbe anche chiamare Un solito febbraio italiano. Ma siamo lontani dalle avventure sanremesi, siamo all'interno del nostro viaggio nel tempo. È domenica 12 luglio ed è la giornata mondiale dedicata alla speranza. È un'iniziativa piuttosto nuova, è stata istituita dall'ONU, quindi dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, solo l'anno scorso. Siamo solamente alla seconda edizione, in un mondo sempre più dominato dai conflitti, dalla tensione, dalla instabilità. La speranza è quella piccola forza interiore che ti fa pensare, sognare un domani migliore, e tanti scienziati ci dicono che se tu riesci ad immaginarlo in qualche modo, una volta al giorno, a piccolissimi passi, fai qualcosa per realizzare un futuro migliore, fino a quando non diventa un presente. Tutto questo pippone sulla speranza per dirvi che io questa speranza la rivolgo ancora alla questione dei matrimoni di oggi, perché anche a luglio ci sono questi lunghissimi e poco freschi appuntamenti con il divertimento, con gli sposi, con il buffet lunghissimo, si balla, c'è la band, poi c'è il DJ. Però ancora le persone non hanno imparato una regola fondamentale, cioè non si può vestirsi di bianco, in nessuna sfumatura di bianco, in nessun piccolo dettaglio del nostro bellissimo outfit studiato da mesi, a meno che non siamo la sposa. Questo mi ha fatto venire in mente una cosa, caro il mio Umberto in regia: se mai mi sposerò, la mia partecipazione sarà una palette infinita di bianchi con scritto "venite pure, però evitate". Grazie mille.

0: suona la title track dell'album del 1999 firmato 883, grazie mille. È il loro quinto album in studio, chissà se una delle serie più attese anche per quanto riguarda questo 2026 arriverà alla sua quinta stagione, perché sto parlando della serie che racconta le avventure, le disavventure, l'inizio della carriera musicale di Repetto e Pezzali. Sto parlando di Hanno ucciso l'uomo ragno, una serie che l'anno scorso ha convinto i più. Da poco è uscita la data di rilascio della seconda stagione, che seguirà le avventure del loro secondo album in studio, quindi Nord, Sud, Ovest, Est. Questo ci fa sognare a noi fan, ci fa sognare che esisteranno tante stagioni, quanti gli album degli 883. Dubito, perché qualcosa che dura troppo poi lo sciupi, no? Il gioco è bello quando dura poco, e quindi lo so che dovrei smettere di parlarvi di sfumature di bianco, ma ve ne elenco giusto qualche ultima e poi basta. Lo champagne, un bianco dorato, un sottotono ambrato, l'eggshell, bellissimo, il guscio d'uovo in italiano, è quel bianco tenue che ha un leggerissimo sottotono giallo. Poi abbiamo il cream, il crema, molto simile all'avorio, però leggermente più giallo. L'avorio non sto nemmeno a spiegarvelo, per dimostrarvi quanti bianchi esistono al mondo vi dico anche, vi elenco solo dei nomi dei prossimi: il bianco anti-flash, il bianco antico, il bianco fantasma, il bianco floreale, il bianco fumo. Bene, nessuno di questi è permesso ad un matrimonio in cui, ripeto e la chiudo qui, voi non siate la sposa.
1: Il sapore del mare, il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11:30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.

Don't Worry, anche un po' di inglese, non ci preoccupiamo, una canzone del 2020 firmata Bundabash su Radio Latte e Miele. I Bundabash che seguono alcune delle mie regoline musicali che amo ripetervi quando sono in onda. Matilde colpevole al microfono fino alle 16 anche in questa domenica. Non esiste una canzone napoletana senza il verbo chiovere o chiagnere. Non esiste una canzone di Gali in cui lui non citi almeno una volta la doratissima mamma. Non esiste una canzone dei Bundabash in cui non ci ricordano che arrivano dal Salento e che lo cantano, ed è uno dei luoghi più belli e solari e frizzanti d'Italia. C'è un altro album, un nuovo progetto discografico che ci vuole narrare il Sud, è una notizia molto chiacchierata di questa settimana. Sto parlando dell'esordio musicale del figlio di Amadeus e di Giovanna Civitillo. Eh sì, signori miei, José, si dirà la spagnola in spagnolo, José, sarà José. José Sebastiani, quindi figlio di Amadeus e Giovanna, sta per esordire nel campo musicale dopo essersi dedicato un po' al calcio. Il suo primo disco arriverà questo venerdì, venerdì 17. Coincidenze? Io non credo, e si chiamerà proprio Vengo dal Sud.

La grande musica italiana firmata Radio Latte Miele a tenervi compagnia anche in questa domenica estiva per tutta l'estate, sia qui in radio ma anche dal vivo. Vi ricordo che Radio Latte Miele è official partner del tour dei Di Rotta su Cuba, che attraverseranno l'Italia in lungo e in largo, da costa a costa, fino ad arrivare soprattutto nelle isole. Ed è appena uscito un estratto, quindi gli highlights dell'intervista a Simona Bencini, che è arrivata ospite da noi nei nostri studi gialli, la front woman dei Di Rotta su Cuba su questa settimana. Potete recuperare tutte queste chicche sul nostro sito oppure sui nostri canali social. Su Instagram ci trovate come radio_latte_miele.

0: 14 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Businessman, è questo l'ultimo verso che però non ha scritto Dito nella piaga. Con questa canzone si apre la nostra terza ora insieme su Radio Latte Miele di questa domenica 12 luglio. Ho incontrato, ho letto una parte di un'intervista che Dito nella piaga all'anagrafe Margherita Carducci ha rilasciato ultimamente, in cui racconta questo suo terzo album, da cui viene anche Che fastidio, il suo successo sanremese, da cui proviene anche Businessman. È stato un parto, l'ha definito un parto, ma è solito da parte degli artisti considerare le proprie creazioni come le proprie creature. Ha raccontato soprattutto di un momento difficile tra la sua scorsa avventura sanremese, quella in compagnia di Rettore con Chimica nel 2022, e questo suo terzo album. Un momento di crisi, un momento di down in cui non aveva troppo successo, non veniva troppo chiamata dalle discografiche, e in cui qualcuno si azzardò a consigliarle di cambiare nome, di cambiare identità. E lei davanti a sé quindi racconta che aveva un bivio: o cambio nome, mi snaturo, divento un'altra persona, o metto ancora di più il dito nella piaga.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo, Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: Spot. L'estate è il tempo del mare, del sole e dei giochi all'aria aperta. Io voglio che le spiagge restino belle, il cielo sempre azzurro e la natura felice. Per questo il mio papà mi insegna che le cose vecchie non si abbandonano, si portano da Bellino.
5: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e aiuta a proteggere l'ambiente che amiamo. Bellino Metal Recycling a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it. Buona estate a chi vuole bene alla natura.
6: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
1: C'è un frutto che profuma d'estate, di terra e di tradizione, la percoca.
2: Domenica 26 luglio, Loconia, frazione di Canosa di Puglia, celebra il suo sapore più autentico con la sagra della percoca, tra degustazioni, musica e atmosfera popolare.
1: Vieni a viverla, perché la percoca sa di casa.
2: E resta nel cuore.
3: Wow, Luca, hai preso una Tesla?
4: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno finalmente a portata di mano.
3: Sì, ma attento a non graffiarla.
4: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi, li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
0: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
5: È tutta un'altra estate con le Summer Nights di Puglia Village. Il 17 luglio dalle 21 ti aspetta l'anima intimista e poetica dei Tiro Mancino con un live emozionante. E non solo, negozi aperti fino alle 23, food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su pugliavillage.it.
6: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
7: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
6: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
8: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni vaccinazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

Cioè Baby K, anzi si direbbe Baby K, su Radio Latte Miele con Tuca Macarena, a movimentare questa vostra domenica pomeriggio. Tanto non stavate già sudando per queste altissime temperature. È una settimana più cinematografica delle altre, quella alle porte, perché il 16 luglio, quindi vediamo, oggi è il 12, quindi il prossimo giovedì arriva in sala uno dei film più attesi dell'anno, firmato Christopher Nolan. Quindi parliamo di un colossal, 3 anni di riprese anche in Italia, tra l'altro Italia, Turchia, insomma tante sponde del Mediterraneo, perché lo sapete, la prossima storia che ci narrerà Nolan è quella dell'Odissea, titolo inglese The Odyssey. Quindi vi porto qualche curiosità per prepararci all'uscita in sala del 16 luglio del suo nuovo film. Innanzitutto ho scoperto che il signor Nolan è sempre stato amante dell'epica, di queste storie trionfali, tanto da voler, avrebbe voluto dirigere anche il film Troy, che è un po', va in coppietta, va a braccetto con l'Odissea, perché ci narra l'altro grande poema epico, quindi ci narra dell'Iliade. È un film del 2004, che però è andato poi nelle mani del regista Petersen. Qualche Oscar dopo, circa 7 Oscar dopo, finalmente Nolan mette le mani sull'altra grande storia dell'antichità, sull'Odissea, e lo fa. Riesce a coinvolgere tantissime stelle del cinema, quindi da Matt Damon, che interpreterà Ulisse, Zendaya, che vestirà i panni di Atena, Tom Holland, che tra l'altro lo sposo, il neosposo di Zendaya, che interpreterà il figlio Telemaco, ma anche Charlize Theron e Netflix. Insomma, un budget infinito, ma soprattutto è un film che si intreccia in qualche modo anche con la storia del rap. Questa è la cosa più interessante che ho scoperto sull'Odissea di Nolan, e abbiamo proprio una canzone rap. Arrivano Emma e Fabri Fibra con Antidroga. Ma

0: posso vuota.
1: Mati, non è che se in un featuring appare, compare Fabri Fibra, questa diventa automaticamente una canzone rap. No, non succede, ma trovatemi una canzone, un featuring con Fabri Fibra in cui Fabri Fibra non rappi. Quindi ha rappato anche in questa antidroga, una novità firmata Emma insieme a Fabri Fibra. Mi serviva un gancio per narrarvi, secondo me, l'ingrediente più geniale dell'Odissea di Olan. In inglese, The Odyssey, sta arrivando al cinema questo Colossal la prossima settimana, a partire da giovedì 16 luglio. Nolan ha studiato tanto, non puoi approcciarti all'Odissea, al trattare, al narrare cinematograficamente questa leggenda, questo poema epico, senza aver studiato tanto, e riporta tramite l'elemento del rap all'interno del suo cast la questione omerica. Qual è la questione omerica? La questione omerica è quel dubbio secolare da parte di tantissimi letterati per cui alla fine non si sa chi è stato Omero, non si sa se è stato una sola persona, un solo poeta, se è stata una voce di persone, perché l'Odissea, esattamente come l'Iliade, sono storie che si sono prima tramandate oralmente, ed è per questo che il signor Nolan ha deciso di inserire all'interno del suo cast forse il rapper più famoso degli Stati Uniti, sto parlando di Travis Scott, per ricordare che le leggende, le avventure e le disavventure dell'Odissea sono sempre state prima recitate oralmente e poi trascritte per arrivare fino a noi, esattamente come il rap.

buona fortuna amore, nel viaggio che farai. Buona fortuna amore, ovunque tu sarai, nei posti più lontani che non hai visto mai, perché non c'è domani.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Ciao, sono Paolo Fox. Le stelle di Latte Miele ti aspettano tutti i giorni alle 6, alle 8, alle 10 del mattino e se vuoi avere un'anteprima sul giorno dopo, alle 20 e alle 23. Non mancare all'appuntamento con le stelle, mi raccomando, un abbraccio.
2: L'oroscopo è offerto da...
3: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva.
4: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
5: Sono abbassate notevolmente le aspettative tra la versione originale della canzone che apre il nostro viaggio nel tempo, Jurame, quindi Julio Iglesias, fino alla sua trasposizione italiana, Pensami, cioè non mi puoi giurare niente? Ok, almeno pensami.

suona l'album dei Pooh datato 1981, si chiama Buona Fortuna. Pensate che per questo progetto discografico i Pooh decisero di coinvolgere anche l'ingegnere del suono dei Pink Floyd, che riporta il nome di Brian Humphries. Quindi se avete sentito qualcosa che vi è piaciuto tanto, forse dipende anche da questo, o forse dipende solo dal fatto che state ascoltando Radio Latte e Miele. Allora, noi ci stiamo preparando un po' al Colossal che sta per arrivare in sala di questa estate. Se Christopher Nolan aveva dominato il grande schermo 3 anni fa, nel 2023, con Oppenheimer, quest'anno cerca di rifarlo ancora con l'Odissea. Vi porto il meme più bello che ho trovato nel web circa la arrivo di questo film, che vede Matt Damon nelle vesti del protagonista, quindi nelle vesti di Ulisse, perché qualcuno ha notato che Matt Damon è stato protagonista di pellicole che cercano in qualche modo, a livello di trama, di farlo sempre ritornare a casa, quindi da The Martian oppure Salvate il soldato Ryan, e sono quasi tutti dei film cult, dei film che ci hanno quindi che hanno coinvolto tantissimi soldi a livello di budget e che poi però hanno sfondato. Quindi il meme mi racconta questo: Hollywood da una ventina d'anni ha speso almeno 60 milioni per far tornare a casa Matt Damon, perché ovviamente lo sappiamo, l'Odissea narra del ritorno eterno che dura 20 anni di Ulisse, dalla guerra di Troia fino alla sua amata Itaca, di cui era il re. Ve l'ho già detto che oggi, il 12 luglio, è la giornata mondiale della speranza? Bene, c'è il Giova che pensa positivo.

0: l'album pluripremiato firmato Lorenzo Giovanotti, che al tempo si faceva chiamare solo Lorenzo, Lorenzo 1994, suona su Radio Latte Miele, penso positivo. Ok, ultime curiosità per prepararci all'avvento dell'Odissea di Odyssey nelle sale a partire da questa settimana, da giovedì 16 luglio. Perché continua ad appassionarci un eroe come l'Ulisse? Perché l'Ulisse fondamentalmente è ricordato per il suo ingegno, è un eroe scaltro che non agisce con la forza, se lo vogliamo paragonare all'altro grande eroe dell'altro grande poema epico, quindi l'Iliade e quindi Achille, ma agisce con la sua intelligenza. Soprattutto però Ulisse, come oggi, vi faccio solo un esempio della sua grande intelligenza, il cavallo di Troia l'ha pensato lui, se seguiamo la leggenda. Achille a combattere l'ha convinto lui, quindi convinzione, grandissima arte oratoria, ma soprattutto è un eroe che può fallire, che molto spesso allunga di vari anni questo suo ritorno a casa per motivi di debolezza, per motivi di orgoglio. Non è sempre stato un eroe che per esempio è riuscito a portare a casa tutta la sua truppa in questo viaggio che dura 20 anni tra Troia e Itaca. Ulisse parte con 12 navi, ma le perderà tutte perché dovrà affrontare tutte quelle avventure che sapete già a memoria, io non ve le voglio ripetere, però da Circe a Calipso, alle sirene, a Polifemo, e sceglie di tornare da solo. E quindi il grande tema dell'Odissea è un ritorno però a qualcosa che non è assolutamente come l'avevi lasciato.
1: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.

0: e tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
1: Spot. Cerignola si prepara a vivere una grande notte d'estate. Domenica 12 luglio l'amministrazione comunale presenta Cerignola Summer Mood. Sul palco con le sue hit estive, Fred De Palma in concerto. Una serata da cantare, ballare e vivere sotto le stelle. Appuntamento alle 21.30 in Piazza Duomo a Cerignola. L'ingresso è libero. Cerignola Summer Mood. L'estate parte con Fred De Palma. È un evento a The One Concerti. Si ringrazia azienda ortofrutticola Import Export Antonio De Lerma i figli, officine meccaniche e soccorso stradale di Ciomma, FP Cars, concessionaria nuovo e usato.
2: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo, con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347-456-2904 e vivi l'emozione. Prenota ora, Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
3: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi, dalle parrucche in capelli naturali, agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340-51-90-947.
4: Sono arrivati i mondiali e da Mattarese Arredamenti si gioca per vincere. Approfitta delle nostre occasioni. Sconti straordinari su tutto l'arredamento in esposizione. È il momento giusto per mettere a segno il gol più bello per la tua casa. Non restare in panchina. Vieni da Mattarese e scopri tutte le offerte. Occasioni mondiali. Prezzi da vincitori. Le occasioni mondiali ti aspettano solo da Mattarese Arredamenti. A Canosa e su mattarresearredamenti.it.
5: L'estate è il tempo del mare, del sole e dei giochi all'aria aperta. Io voglio che le spiagge restino belle, il cielo sempre azzurro e la natura felice. Per questo il mio papà mi insegna che le cose vecchie non si abbandonano, si portano da Bellino.
4: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e aiuta a proteggere l'ambiente che amiamo. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it. Buona estate a chi vuole bene alla natura.
6: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
7: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
6: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
8: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni vaccinazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

Una canzone del 2018 qui su Radio Latte Miele, c'è Coez con Le luci della città. Siamo agli sgoccioli delle nostre tre ore insieme di questa domenica 12 luglio. Ecco, io ho cercato di dirvi quelli che sono secondo me gli highlights del grande successo, del grande hype, si dice, nel 2026, quindi la grande attesa verso un qualsiasi tipo di progetto, quindi verso quello che sta per arrivare, l'Odissea di Nolan. Ma non sono una divulgatrice scientifica o storica, ma stasera arriva puntualissimo il nostro più caro divulgatore, più caro presentatore, quindi Alberto Angela. Stasera riparte, ogni domenica sera siamo sulla Rai, siamo in prima serata, NOS, che ha come sottotitolo L'avventura della conoscenza, che è un po' il figlio del programma storico del padre, andato in onda tra il 2000 e il 2018, quindi Ulisse, il piacere della conoscenza. Quindi ci sarà lui a parlarvi di tutte quelle che sono, ad apparecchiarvi un po' la fetta storica, quello che è successo a livello storico. Non solo, intervisterà niente poco di meno che Christopher Nolan, quindi il grande regista con 7 premi Oscar nel groppone, ma anche Matt Damon. Quindi quello che non vi ho detto io ve lo può raccontare stasera sulla Rai Alberto Angela. E se adesso vi andasse di ascoltare solo un po' di musica, arriva nelle prossime due ore la classifica di Latte e Miele con Baschi. A domani.

0: 15:58.
1: Grazie Matteosso, inizia la classifica.
0: La classifica di Latte e Miele. Salite, discese e novità dalla tua musica italiana. La classifica di Latte e Miele.
1: Fa freddo, vi vedo là col vostro maglione a collo alto, la sciarpa. No, ovviamente sto scherzando, immagino che abbiate caldo un po' ovunque voi siate, in Italia, nel resto del mondo, ascoltandoci tramite l'app di Radio Latte e Miele, ascoltando la classifica dalle 16 alle 18 sabato e domenica. Ciao a tutti, io sono Vaschi, ci teniamo compagnia in questo spazio che abbiamo ora e anche per tutta l'estate, continuerà anche l'anno prossimo, e ci teniamo compagnia ascoltando 25 canzoni che sono quelle che abbiamo ascoltato di più, che hanno avuto più passaggi durante l'ultima settimana, ovviamente su Radio Latte e Miele. Per partire dobbiamo ascoltare la 25esima, ma prima facciamo un salto alla settimana scorsa, anzi al podio della settimana scorsa, dove trovavamo la canzone di Merken Cremont, ovvero Partenope, insieme alle voci dei The Colors e Serena Brancale, alla posizione numero 3.

visto, anzi ascoltato al volissimo il podio della settimana scorsa. Partiamo con la settimana odierna, dove troviamo alla posizione 25 Trigno ed Ermal Meta con Irrecuperabile, anzi come direbbero loro, Irrecuperabile sul latte e miele.

Businessman, dito nella piaga, la posizione 24 della classifica. Ha fatto molto ridere una scenetta che si è creata a Perugia durante un karaoke ad un locale, la Campagnola. Era, immaginatevi, orario di pranzo, una signora inizia a cantare "Che fastidio" di Dito nella piaga, e di punto in bianco una ragazza seduta in fondo al locale con degli occhiali veloci si mette a cantare. Era proprio Dito nella piaga che stava pranzando in quel ristorante e si è messa a cantare con la signora, che all'inizio non capiva chi fosse, poi è rimasta un po' sbalordita dicendo: "Ma tu sei quella della canzone?" Esatto, e hanno iniziato a cantare insieme. A proposito di video simpatici, avete visto quello di Hit Parade? Ad un certo punto troverete anche i nostri studi. La canzone è di Gianni Morandi e Alessandra Morosa, si chiama Hit Parade, e la troviamo alla posizione 23.

0: Nella classifica di Radio Latte e Miele troviamo alla posizione numero 22 Antidroga di Emma e Fabri Fibra.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: C'è una serata in cui cultura, solidarietà e ricerca si incontrano per sostenere la vita. Mercoledì 29 luglio alle ore 20, presso la Porta dei Leoni a Margherita di Savoia, la Fondazione Katia Valerio Grimaldi, insieme all'IPT, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, vi invita al Gala Solidale Premio Porta dei Leoni 2026, un romanzo per la ricerca. Una grande serata presentata da Antonio Stornaiolo, con tanti ospiti dal mondo delle istituzioni, della cultura e dello spettacolo, riconoscimenti speciali e la presentazione del romanzo Due respiri di Gerardo Russo. Con un piccolo contributo liberale potrete partecipare al gala, alla cena, ricevere una copia autografata del libro e sostenere la ricerca e prevenzione. Perché una serata può emozionare, ma un gesto d'amore può salvare una vita. Info 376 29 644 38.
4: L'estate è il tempo del mare, del sole e dei giochi all'aria aperta. Io voglio che le spiagge restino belle, il cielo sempre azzurro e la natura felice. Per questo il mio papà mi insegna che le cose vecchie non si abbandonano, si portano da Bellino.
5: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e aiuta a proteggere l'ambiente che amiamo. Bellino Metal Recycling a Barletta. Prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it. Buona estate a chi vuole bene alla natura.
6: A Puglia Village ti aspettano i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. È questa la stagione ideale per inseguire le tue occasioni d'oro. Scopri di più su pugliavillage.it. Caldo che ci bacerà.
7: Nuova apertura a Barletta. Arriva il Fish Market del Popolo. Alba Mari di Albanese Giovanni a Barletta.

0: speciali. Nuova apertura a Barletta. Fish Market del Popolo. Il mare, ogni giorno, sulla tua tavola.
1: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
2: Stai ascoltando la classifica di Radio Latte e Miele.
3: Un pochino agli albori della classifica di Radio Latte e Miele ascoltiamo insieme 25 canzoni, quelle che hanno avuto più passaggi durante l'ultima settimana su Radio Latte e Miele. Ne abbiamo ascoltate 4, quindi ne mancano 21, e proprio alla 21 tra poco ascolteremo

0: Mm.
1: Latte e miele.
2: È un'incognita ogni sera mia, un'attesa pari a un'agonia.

0: Bam Bam Bambina.
1: Si chiama proprio così, Bam Bam Bambina, lettera Lamborghini alla 20 della classifica con la lasciura, quasi. In questo caso lei ogni tanto si definisce in questo modo, ormai diventata una donna in super carriera, perché non solo la troviamo a cantare, a competere, anche a presentare ogni tanto il Festival di Sanremo, ma anche a condurre. Infatti trovate lettera anche a condurre su Rai 2 Boss in Incognito, in versione italiana, questo bel format un po' rubacchiato negli Stati Uniti, e lei si sta cavando molto bene. Gli addetti del settore ne stanno parlando molto bene della conduttrice Elettra Lamborghini. Altri due ragazzoni che il successo lo conoscono bene sono Jovanotti e Gabri Ponte, che in passato hanno fatto anche TV. Oggi li troviamo alla posizione 19 con la nuova DNA, Gabri Ponte e Jovanotti su Latte Miele.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale

0: la tua musica italiana in classifica.
1: La tua musica italiana.
0: Solo su Radio Latte e Miele. Numero 18.

0: Sconti incredibili, tutto metà prezzo.
1: Sì, sì, certo, dicono tutti così.
2: In giro si sentono troppe storie. Non credere a tutto ciò che senti. Scegli la trasparenza. Scegli i veri saldi. Negli store Mobilifici Europa sono arrivati i veri saldi estivi. Per te, sconti reali fino al 70% sui migliori arredi esposti.
1: Beh, a questo ci credo.
2: Ti aspettiamo in store. Mobilificio Europa. Da 50 anni, la tua espressione di casa.
3: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1. Hai presente quel profumo che ti fa sorridere già dal primo respiro? È il momento di scoprire Caffè Pannone,

0: Trovalo anche nel gusto gourmet 100% arabica, a basso contenuto di caffeina e compatibile con espresso, dolce gusto a modo mio e cialde. Vai su caffèpannoneshop.com.
1: Wow, Luca, hai preso una Tesla?
2: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno finalmente a portata di mano.
1: Sì, ma attento a non graffiarla.
2: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi, li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
0: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
3: Pavimenti e rivestimenti? Abitare 07. Arredo bagno e sanitari? Abitare 07. Ristrutturazioni chiavi in mano? Abitare 07. Abitare 07 è il top per l'acquisto di materiali edilizi di grande qualità per la tua casa. Abitare 07 è a San Severo in via San Paolo, chilometro 1. Telefono 0882 334902. Abitare 07. Sempre e solo il meglio per la tua casa.
4: Stai ascoltando la classifica di Radio Latte e Miele.
5: Classifica che trovate anche in formato PDF, in formato cartaceo sul sito lattemiele.com. Andate nella sezione programmi, cercate classifica. Non solamente troverete il mio bel faccione, ma anche il PDF con tutte le posizioni. A proposito di posizioni, ora siamo alla 17, dove troviamo Cioffi, che penso che sia stato un po' vittima di gufate importanti. L'anno scorso aveva avuto un bel successo con Sola Ti Amo, che è una canzone che ha pubblicato nel 2025, e un articolo proprio di settembre di quell'anno recitava: Cioffi, chi è il cantante che potremmo vedere a Sanremo 2026? E non c'è stato, gliel'hanno un pochino gufata. Ha solo 30 anni, di tempo ne ancora per carcare il palco dell'Ariston. Intanto lo troviamo alla posizione 17 con la sua Carmela.
6: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

testa. Cosa succede se mischi il boomer Alex Beat insieme a due millennials come Benji e Fede? Viene fuori Viva la Vasca alla posizione 16 della classifica di Radio Latte Miele. A proposito di 16, la classifica che va in onda dalle 16 alle 18 sabato e domenica insieme a me, io sono Vaschi, ciao a tutti, e continuerete anche, dovreste continuare ad ascoltare Radio Latte Miele, non solamente perché conduco insieme a Simone Rossi anche la fascia 17-20, ma soprattutto perché potreste ricevere dei biglietti in regalo, per esempio quelli di Alex Britti, che si esibirà il 17 luglio al Castello Sforzesco di Milano, un grande artista che si merita quindi un gran bel palcoscenico come quello del Castello Sforzesco nella città meneghina. Sarà un venerdì, due giorni dopo ci sarà invece una domenica, anzi una buona domenica, come dice Seifa, la posizione numero 15.

0: classifica.
1: La classifica di latte e miele.
2: La classifica di latte e miele.
3: Le canzoni italiane più ascoltate della settimana. Numero 14.

0: farti male.
1: C'è una nuova entrata alla posizione numero 14 della classifica di Radio Latte Mele, oltretutto di un amico di questa radio, si chiama Settembre. La canzone alla posizione 14 si chiama Solamente due settimane, non di più però.
2: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Anticiclone subtropicale, di nuovo ben saldo sull'Italia, clima rovente, specie sulla Sardegna, con punte di oltre 40 gradi. Nel corso del pomeriggio è da segnalare solo la presenza di qualche nube in più al nord e su parte delle regioni centrali, ma non sono attese precipitazioni particolarmente rilevanti. In serata e nella prossima notte bel tempo ovunque, con cielo sostanzialmente sereno al centro-sud e qualche nube sparsa al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Spot. Cerignola si prepara a vivere una grande notte d'estate. Domenica 12 luglio l'amministrazione comunale presenta Cerignola Summer Mood. Sul palco, con le sue hit estive, Fred De Palma in concerto. Una serata da cantare, ballare e vivere sotto le stelle. Appuntamento alle 21.30 in Piazza Duomo a Cerignola. L'ingresso è libero. Cerignola Summer Mood. L'estate parte con Fred De Palma. È un evento a The One Concerti. Si ringrazia l'Aveco, Polo Universitario ERSAF.
5: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo, con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347-456-2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.

0: Car, il partner affidabile, sempre al tuo fianco. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di San Severo. Chiamaci al 334 572 59 12.
1: C'è un frutto che profuma d'estate, di terra e di tradizione, la percoca.
2: Domenica 26 luglio, Loconia, frazione di Canosa di Puglia, celebra il suo sapore più autentico con la sagra della percoca, tra degustazioni, musica e atmosfera popolare.
1: Vieni a viverla, perché la percoca sa di casa
2: e resta nel cuore.
3: Il segreto

0: Barletta in corso Vittorio Emanuele 103.
1: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
2: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
1: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
3: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni vaccinazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
4: La classifica di latte e miele.
5: La classifica di latte e miele.
4: Ogni weekend con la tua musica italiana. Numero 13.

Glizza per essere uno dei tormentoni estivi di questo 2026, Tuca Macarena di Baby, che è la posizione 13 della classifica, subito prima del riepilogo delle ultime 13 canzoni ascoltate.

0: giro di boa, anzi siamo a metà della classifica di Radio Latte e Miele.
1: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
2: Stai ascoltando la classifica di Radio Latte e Miele.
0: Tutto vero, è vero, ha ragione, la classifica di Radio Latte e Miele, il giro di boa, siamo a metà, abbiamo ascoltato 13 canzoni, la 13esima era di Baby K, Tuca Macarena, e ne mancano 12 perché noi ascoltiamo 25 canzoni il sabato e la domenica dalle 16 alle 18, insieme a me, io sono Vaschi, ciao a tutti, ascolteremo queste canzoni che sono quelle che hanno avuto più passaggi, che abbiamo ascoltato di più durante quest'ultima settimana, e tra poco ascolteremo Achille Lauro che è entrato un po' a gamba tesa nel mondo della moda e lo si è visto anche al suo concertone a San Siro. Alla Scala del Calcio il cantante romano ha fatto sfilare modelli e modelle per il brand Dondap per la collezione erotica. Achille Lauro è anche il direttore creativo di questa Dondap ed è anche il cantante di Comuni Immortali che troviamo alla 12 della classifica di Radio Latte e Miele. C'è Achille Lauro.

0: Si chiama proprio Flamenco Paranoia, la canzone alla numero 11 della classifica di Radio Latte Miele, con un Samurai J che si candida come creatore del tormentone estivo 2026, ma non con la sua ultima canzone creata, cantata, che è Flamenco Paranoia, ma con Ossessione, che rimane la canzone per cui al festival ballano e saltano tutti. Peccato un po' che abbia partecipato a Sanremo, perché secondo me, se fosse uscita in questo periodo, forse sarebbe a mani basse il tormentone estivo di quest'estate caldissima, ma comunque non ci siamo ancora stancati di cantarla e ballarla. Come possiamo gestire questo caldo? Con una bella bevanda? Tommaso Paradiso ne consiglia una in particolare, però non si dovrebbe agitare. Invece lui lo fa, agitare Coca-Cola. Alla 10, Tommaso Paradiso.
1: Ma che t-

0: Siamo nella top 10 della classifica di Radio Latte e Miele, dove troviamo infatti proprio alla 10 Agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verificale in app o su mcdonalds.it.
4: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
5: Ci sta.
4: Su una grande nave.
5: Ci sta.
4: A un prezzo piccolo.
5: Ci sta anche quello.
6: Raggiungi Olbia a partire da €54,20 a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
7: Spot.
8: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora. Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
9: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora, Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
10: L'estate è il tempo del mare, del sole e dei giochi all'aria aperta. Io voglio che le spiagge restino belle, il cielo sempre azzurro e la natura felice. Per questo il mio papà mi insegna che le cose vecchie non si abbandonano, si portano da Bellino.
11: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e aiuta a proteggere l'ambiente che amiamo. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it. Buona estate a chi vuole bene alla natura.
12: Ad Apricena c'è un luogo che si rinnova per rendere unici i tuoi momenti speciali. Il Boschetto, completamente ristrutturata alla nuova grande sala eventi e pronta ad accogliere battesimi, comunioni, cresime e feste private con eleganza e stile. E quando vuoi vivere giornate di relax e divertimento, ti aspetta la splendida piscina semi-olimpionica e tutta la bontà del ristorante e pizzeria. Il Boschetto, emozioni da vivere, ricordi da custodire. Ti aspetta ad Apricena, contrada San Sabino, nella rigogliosa campagna garganica. Per info e prenotazioni 0882 64 58 40.
13: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
14: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
13: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
15: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
16: Poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte e Miele, aperti per ferie.
17: Stai ascoltando la classifica di Radio Latte e Miele.
0: Sì, è vero, la classifica di Radio Latte e Miele dalle 16 alle 18 sabato e domenica con me, io sono Vaschi, ciao a tutti. Ascoltiamo nuove canzoni spesso e volentieri, anche perché estate vuol dire anche che gli artisti hanno lavorato per tutto l'inverno e si sono detti ok, questa secondo me può essere il futuro tormentone estivo. E c'è infatti una nuova entrata in classifica alla 9, canzone prodotta da Dardust e cantata da Marrakesh Gianna Nannini, che proprio lei festeggia 50 anni di carriera con una riedizione del suo brano America, in questo caso cambia leggermente, si chiama America Inc., canzone che rappresenta una rilettura del suo singolo che magari ha anche una chiave un po' più moderna, rilettura visto che il brano è di fine anni 70 e 50 anni dopo il mondo è cambiato profondamente. La canzone l'ha riletta con Marrakesh, che canta anche qualche barra in America Inc., che troviamo in top 10, appena entrata alla posizione 9 della classifica. C'è Gianna Nannini.

Si chiama proprio Buon Vento la canzone alla 8 della classifica di Radio Latte Miele. Ci sono Jovanotti e Alfa con Jovanotti, che per la seconda volta troviamo in classifica. Lo troviamo un po' dappertutto. Pensate che lo troveremo anche al cinema. Il 26 novembre, infatti, uscirà Lorenzo, l'incredibile avventura di Jovanotti, film che parla ovviamente della vita di Lorenzo Cherubini e del successo che ha avuto anche con delle radio locali che lui ha frequentato quando era un po' più giovane. Nel film ci sarà anche una parte un po' più intima di Giova, che mostrerà lati che in pochissimi conoscono. Passiamo da un ragazzo fortunato a un ragazzo che sta da Dio anche per i live che farà quest'estate. È Bresh che troviamo alla posizione 7 della classifica.

Cabana in rama alla posizione 6 della classifica di Radio Latte e Miele. Cerchiamo un pochino di refrigerarsi in questo weekend estremamente caldo con il tour di Rama, perché dopo San Siro si prenderà un momento di pausa dai live per boccheggiare e tornerà dal vivo a dicembre, che sembra quasi un miraggio quel mese freschissimo in questo momento in cui anche solo il pensiero di mettersi una felpa ci fa sudare dalla testa ai piedi. Data zero del tour a chi ci sarà sempre a Mantoval, Pala Unica il 6 dicembre, poi 8 dicembre a Firenze, il 12 a Roma, 16 a Milano, poi Bologna, Torino e Napoli per chiudere il 23 di dicembre. Mi sento già un po' più fresco a parlare di dicembre in questo luglio torrido. Ora però la situazione torna subito calda con le ragazze di Clara San Giovanni alla posizione 5 della classifica.

0: Dentro la top 5 troviamo le ragazze di Clara San Giovanni alla posizione numero 5 della classifica di Radio Latte Miele.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Ciao, sono Paolo Fox. Le Stelle di Latte Miele ti aspettano tutti i giorni alle 6, alle 8, alle 10 del mattino e se vuoi avere un'anteprima sul giorno dopo, alle 20 e alle 23. Non mancare all'appuntamento con le stelle, mi raccomando, un abbraccio.
3: L'oroscopo è offerto da...
4: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva.
5: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
6: Wow Luca, hai preso una Tesla?
7: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno finalmente a portata di mano.
6: Sì, ma attento a non graffiarla.
7: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
8: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
9: C'è una serata in cui cultura, solidarietà e ricerca si incontrano per sostenere la vita. Mercoledì 29 luglio alle ore 20, presso la Porta dei Leoni a Margherita di Savoia, la Fondazione Katia Valerio Grimaldi, insieme all'IPT, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, vi invita al Gala Solidale Premio Porta dei Leoni 2026, un romanzo per la ricerca. Una grande serata presentata da Antonio Stornaiolo, con tanti ospiti dal mondo delle istituzioni, della cultura e dello spettacolo, riconoscimenti speciali e la presentazione del romanzo Due respiri di Gerardo Russo. Con un piccolo contributo liberale potrete partecipare al gala, alla cena, ricevere una copia autografata del libro e sostenere la ricerca e prevenzione. Perché una serata può emozionare, ma un gesto d'amore può salvare una vita. Info 376 29 644 38.
10: Cerignola si prepara a vivere una grande notte d'estate. Domenica 12 luglio l'amministrazione comunale presenta Cerignola Summer Mood. Sul palco, con le sue hit estive, Fred De Palma in concerto. Una serata da cantare, ballare e vivere sotto le stelle. Appuntamento alle 21.30 in Piazza Duomo a Cerignola. L'ingresso è libero. Cerignola Summer Mood. L'estate parte con Fred De Palma. È un evento a The One Concerti.
11: Si ringrazia Mobilificio Il Sole Cerignola, ristorante pizzeria Antico Uliveto Rewind.
12: A Puglia Village ti aspettano i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. È questa la stagione ideale per inseguire le tue occasioni d'oro. Scopri di più su pugliavillage.it.
13: Apertura a Barletta. Arriva il Fish Market del Popolo. Alba Mari di Albanese Giovanni a Barletta.

0: speciali. Nuova apertura a Barletta. Fish Market del Popolo. Il mare, ogni giorno, sulla tua tavola.
1: Le hit più ascoltate in Italia, in diretta, con la classifica di Latte e Miele. Numero 4.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Posizione numero 4 per il canto di amore di Angelina Mango e Marco Mengoni su Radio Latte e Miele. Manca sempre meno al tour estivo di Angelina, infatti la sua data zero sarà il 17 di luglio, perché questo succede al Teatro Romano di Verona, anche se in questi giorni Angelina si è regalata un pochino di relax, anche con un po' di ironia. Dico con ironia perché ha pubblicato una carrellata di foto su Instagram con scritto: se non fai il post delle vacanze ci sei stato o no in vacanza? Fa ridere ma anche riflettere. Angelina sui social, che trovate ovviamente su Instagram scrivendo Angelina Mango trattino basso. Poi potete anche cercare un'altra cantante, ne dico una a caso, Gaia Official su Instagram, e troverete Gaia, che noi invece ritroviamo nella classifica di Radio Latte Miele sul podio, alla posizione numero 3 con Bossa Nostra. C'è Gaia.

Anche tutta nostra, bossa nostra di Gaia nella classifica di Radio Latte e Miele, la troviamo con la medaglia di bronzo sul petto, e cercando Gaia su Instagram, ovvero Gaia Official, troviamo uno degli ultimi post con i suoi live del 2026, e ne è piena, ragazzi, lei è una che non si ferma mai. La prossima data è il 14 luglio a Varallo Sese, in provincia di Vicenza, e pian piano sta aggiungendo sempre più date, quindi rimanete aggiornati sui social per vedere le nuove date sia di Gaia che di Serena Brancale e i The Colors, che troviamo, superando proprio Gaia, alla posizione numero 2 con Merck & Cremont. C'è parte

0: Il secondo gradino del podio bello pieno con Merck & Cremont, Serena Brancale e i The Colors, la loro Partenope, subito prima del riepilogo delle ultime 12 canzoni ascoltate.
1: Numero 12.

0: Ne abbiamo ascoltate ben 24, manca solamente la numero 1.
1: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una notte con le stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una notte con le stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
2: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
2: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
4: Spot.
5: Pavimenti e rivestimenti? Abitare 07. Arredo bagno e sanitari? Abitare 07. Ristrutturazioni chiavi in mano? Abitare 07. Abitare 07 è il top per l'acquisto di materiali edilizi di grande qualità per la tua casa. Abitare 07 è a San Severo in via San Paolo, chilometro 1. Telefono 0882 334902. Abitare 07. Sempre e solo il meglio per la tua casa.
6: C'è un frutto che profuma d'estate, di terra e di tradizione, la percoca.
7: Domenica 26 luglio, Loconia, frazione di Canosa di Puglia, celebra il suo sapore più autentico con la sagra della percoca, tra degustazioni, musica e atmosfera popolare.
6: Vieni a viverla, perché la percoca sa di casa
7: e resta nel cuore.
8: Sono arrivati i mondiali e da Mattarese Arredamenti si gioca per vincere. Approfitta delle nostre occasioni, sconti straordinari su tutto l'arredamento in esposizione. È il momento giusto per mettere a segno il gol più bello per la tua casa. Non restare in panchina, vieni da Mattarese e scopri tutte le offerte. Occasioni mondiali, prezzi da vincitori. Le occasioni mondiali ti aspettano solo da Mattarese Arredamenti, a Canosa e su mattarresearredamenti.it.
9: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi, dalle parrucche in capelli naturali agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
10: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.

0: Stai ascoltando la classifica di Radio Latte e Miele.
1: Una classifica bella social, visto che dalle 16 alle 18 ascoltiamo musica, ma parliamo soprattutto degli artisti che ascoltiamo. E oggi abbiamo parlato molto dei social network e degli account dei vari artisti. Infatti abbiamo parlato di Gaia, che ha pubblicato le date del suo 2026, di Angelina Mango, che ha pubblicato la foto delle sue vacanze. E parliamo anche di un gruppo che su Instagram ha pubblicato una foto di tutti loro, in totale sono 6, mentre stanno facendo un bel bagnetto. Le didascalie della foto dice: l'estate arriva sempre ma senza avvisare. È parte del testo della canzone alla numero 1 della classifica di Radio Latte e Miele. Anche questa settimana troviamo sul gradino più alto i Pinguini, Tattici Nucleari, che stanno vivendo molto male quest'estate per questo caldo. Ovviamente sono Pinguini. Sorry, scusa, lo sento, alla numero 1.

0: L'estate arriva sempre, ma senza avvisare. Hanno ragione, anche perché è arrivata molto più presto di quanto pensassimo. I pinguini tattici nucleari li troviamo alla posizione 1 della classifica di Radio Latte 1000 con Sorry, scusa, lo sento, anche questa settimana. E chissà se anche la prossima sarà così. Nel frattempo, io vi posso solamente augurare buon pomeriggio. Ciao a tutti, alla prossima.
1: FM,
2: DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque, portala sempre con te.
3: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Hai presente quel profumo che ti fa sorridere già dal primo respiro? È il momento di scoprire Caffè Pannone.

0: Provalo anche nel gusto gourmet 100% arabica, a basso contenuto di caffeina e compatibile con espresso, dolce gusto a modo mio e cialde. Vai su caffèpannoneshop.com.
1: Sconti incredibili, tutto metà prezzo.
2: Sì, sì, certo, dicono tutti così.
3: In giro si sentono troppe storie. Non credere a tutto ciò che senti. Scegli la trasparenza. Scegli i veri saldi. Negli store Mobilifici Europa sono arrivati i veri saldi estivi. Per te, sconti reali fino al 70% sui migliori arredi esposti.
2: Beh, a questo ci credo.
3: Ti aspettiamo in store. Mobilificio Europa. Da 50 anni, la tua espressione di casa.

0: Svar, il partner affidabile, sempre al tuo fianco. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di San Severo. Chiamaci al 334 572 59 12.
1: L'eredità più importante che possiamo lasciare ai nostri figli è un mondo pulito. Con Sever Metal si può. Sever Metal vuol bene all'ambiente. Pratica raccolta, trasporto, trattamento di materiali ferrosi non pericolosi e commercio rottami metallici. Sever Metal dei fratelli Manicone e Florio è la più grande azienda del settore in provincia di Foggia con i suoi 25.000 metri quadrati. Sever Metal a San Severo, in via San Paolo di Civitate. Telefono 0882 33 73 67.

0: Radio Latte Mie.
1: Radio Latte Mie.
0: La tua musica italiana.
1: Anche nel weekend.
2: Se lo vuoi, rimani.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Latte e miele.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana, anche nel weekend. A Radio Latte Miele suonano gli anni 90. 1997.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Nelle prossime ore bel tempo ovunque, con cielo sostanzialmente sereno al centro-sud e poche nubi sparse al nord. Nella mattinata di domani non sono attese variazioni particolarmente degne di nota. Clima molto caldo e cielo limpido al centro-sud, salvo al nord sulla Toscana dove avremo qualche nube irregolare. Nel pomeriggio situazione invariata, possibile solamente qualche addensamento sulle Alpi di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: C'è una serata in cui cultura, solidarietà e ricerca si incontrano per sostenere la vita. Mercoledì 29 luglio alle ore 20, presso la Porta dei Leoni a Margherita di Savoia, la Fondazione Katia Valerio Grimaldi, insieme all'INT, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, vi invita al gala solidale Premio Porta dei Leoni 2026, un romanzo per la ricerca. Una grande serata presentata da Antonio Stornaiolo, con tanti ospiti dal mondo delle istituzioni, della cultura e dello spettacolo, riconoscimenti speciali e la presentazione del romanzo Due respiri di Gerardo Russo. Con un piccolo contributo liberale potrete partecipare al gala, alla cena, ricevere una copia autografata del libro e sostenere la ricerca e prevenzione. Perché una serata può emozionare, ma un gesto d'amore può salvare una vita. Info 376 29 644 38.
3: Nuova apertura a Barletta. Arriva il Fish Market del Popolo. Alba Mari di Albanese Giovanni a Barletta.

0: speciali. Nuova apertura a Barletta. Fish Market del Popolo. Il mare, ogni giorno, sulla tua tavola.
1: Cerignola si prepara a vivere una grande notte d'estate. Domenica 12 luglio l'amministrazione comunale presenta Cerignola Summer Mood. Sul palco con le sue hit estive, Fred De Palma in concerto. Una serata da cantare, ballare e vivere sotto le stelle. Appuntamento alle 21.30 in Piazza Duomo a Cerignola. L'ingresso è libero. Cerignola Summer Mood. L'estate parte con Fred De Palma. È un evento a The One Concerti. Si ringrazia azienda ortofrutticola Import Export Antonio Dell'Erma Figli, officine meccaniche e soccorso stradale di Ciomma, FP Cars, concessionaria nuovo e usato.
2: C'è un frutto che profuma d'estate, di terra e di tradizione, la percoca.
3: Domenica 26 luglio, Loconia, frazione di Canosa di Puglia, celebra il suo sapore più autentico con la sagra della percoca, tra degustazioni, musica e atmosfera popolare.
2: Vieni a viverla, perché la percoca sa di casa
3: e resta nel cuore.
4: L'estate è il tempo del mare, del sole e dei giochi all'aria aperta. Io voglio che le spiagge restino belle, il cielo sempre azzurro e la natura felice. Per questo il mio papà mi insegna che le cose vecchie non si abbandonano, si portano da Bellino.
5: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e aiuta a proteggere l'ambiente che amiamo. Bellino Metal Recycling, a Barletta. Prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it. Buona estate a chi vuole bene alla natura.
6: È tutta un'altra estate con le Summer Nights di Puglia Village. Il 17 luglio dalle 21 ti aspetta l'anima intimista e poetica dei Tiro Mancino con un live emozionante. E non solo, negozi aperti fino alle 23, food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su pugliavillage.it.
7: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000. 2000.

0: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
1: 19 in punto.
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
1: Spot.
2: C'è un frutto che profuma d'estate, di terra e di tradizione, la percoca.
3: Domenica 26 luglio, Loconia, frazione di Canosa di Puglia, celebra il suo sapore più autentico con la sagra della percoca, tra degustazioni, musica e atmosfera popolare.
2: Vieni a viverla, perché la percoca sa di casa.
3: E resta nel cuore.
4: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
5: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi. Dalle parrucche in capelli naturali, agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
6: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica.

0: casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
1: A Poia Village ti aspettano i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. È questa la stagione ideale per inseguire le tue occasioni d'oro. Scopri di più su Puglia Village.

0: Jeans Bar, il partner affidabile, sempre al tuo fianco. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di San Severo. Chiamaci al 334-572-5912.
1: Ricordi quel giorno? I fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria. Era tutto incredibile.
2: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
1: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
3: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni vaccinazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
4: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

Radio Latte e Miele. La tua musica italiana, anche nel weekend.

0: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
1: Come fossi una bambola.
0: Fatti bravo, rap.
2: E batte tu animale, batte come
0: Pansoleani, Loredana Bertè. E tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
3: Spot.
4: Pavimenti e rivestimenti? Abitare 07. Arredo bagno e sanitari? Abitare 07. Ristrutturazioni chiavi in mano? Abitare 07. Abitare 07 è il top per l'acquisto di materiali edilizi di grande qualità per la tua casa. Abitare 07 è a San Severo in via San Paolo, chilometro 1. Telefono 0882 334902. Abitare 07. Sempre e solo il meglio per la tua casa.
5: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola, Torre Giulia, invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: Wow, Luca, hai preso una Tesla?
2: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno finalmente a portata di mano.
1: Sì, ma attento a non graffiarla.
2: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi, li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
3: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
4: L'estate è il tempo del mare, del sole e dei giochi all'aria aperta. Io voglio che le spiagge restino belle, il cielo sempre azzurro e la natura felice. Per questo il mio papà mi insegna che le cose vecchie non si abbandonano, si portano da Bellino.
5: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e aiuta a proteggere l'ambiente che amiamo. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su Bellinoecometals.it. Buona estate a chi vuole bene alla natura. Sono arrivati i mondiali e da Mattarese Arredamenti si gioca per vincere. Approfitta delle nostre occasioni, sconti straordinari su tutto l'arredamento in esposizione. È il momento giusto per mettere a segno il gol più bello per la tua casa. Non restare in panchina, vieni da Mattarese e scopri tutte le offerte. Occasioni mondiali, prezzi da vincitori. Le occasioni mondiali ti aspettano solo da Mattarese Arredamenti, a Canosa e su mattarresearredamenti.it.
6: A Puglia Village ti aspettano i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. È questa la stagione ideale per inseguire le tue occasioni d'oro. Scopri di più su pugliavillage.it.
7: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
8: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
7: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
9: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

0: 20 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
0: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
2: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve Uliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Latte miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
4: Parte la nuova settimana con le stelle di latte e miele, lunedì 13 luglio. Quante cose da fare, Ariete? Un lunedì pieno di situazioni particolari, lo avevo annunciato anche nel weekend. Avevo detto, cercate di riposarti domenica, perché tra lunedì e martedì ne capitano di tutti i colori. Però anche arrivano vittorie e novità, non fermarti. Nei sentimenti è utile scegliere le parole giuste. Toro inizia la settimana in modo attivo, lunedì e martedì, luna in sestile. Semmai mercoledì e giovedì ci sarà un piccolo calo, quindi cerca di coinvolgere gli altri su di un progetto, parlare di quello che ti interessa proprio oggi o domani. Valuta ogni dettaglio, le questioni di carattere economico prendono il sopravvento soprattutto per chi ha un'impresa, un'attività in proprio. Gemelli, non per tutti questo weekend appena trascorso è stato tranquillo. Penso che dal punto di vista amoroso a volte ci sono delle tensioni, soprattutto sul piano della comunicazione. Mercoledì e giovedì saranno giornate più promettenti. Guardare avanti senza rimanere bloccati su ciò che è successo nel passato aiuterà a stare meglio. Cancro, questa luna nel segno porta ispirazioni. Se c'è una proposta, devi spingerla. So che qualcuno, Saturno è dissonante, è un po' insicuro, soprattutto se ha cambiato gruppo, ruolo, progetti, e quindi, anche se non lo dice, ha paura di non farcela. Sappi che sei e sarai uno dei più forti. Leone, bello questo cielo, il 15 e 16 luglio ancora di più, perché arriverà la luna nel tuo spazio zodiacale. Non solo i sentimenti assumono un valore diverso, più positivo, ma puoi anche trovare entusiasmo nei progetti personali, professionali. Certo, conta sempre la tua preparazione. Se hai fatto delle proposte nel passato, avrai buone risposte. Vergine, occuparsi dei sentimenti aiuta, soprattutto se vorresti avere più soldi, vorresti avere qualcosa di più nel lavoro e ancora queste buone situazioni non si sono manifestate. Insomma, se pensi ai sentimenti, almeno non stai lì ad arrovellarti il cervello pensando a ciò che non va. Le prossime giornate favoriscono un atteggiamento aperto, nuovi incontri favoriti. Bilancia, quando si va avanti è normale che ci siano delle persone invidiose. Se torno in opposizione, secondo me rappresenta proprio questo, in particolare se stai attivando un progetto di un certo peso, oppure se nel passato ci sono state delle polemiche, magari anche delle questioni legali. Giove, con il suo nuovo transito, tende a risolvere tutto a favore. Lo Scorpione vive due giornate attive, anzi direi di muoversi proprio lunedì e martedì, perché poi mercoledì e giovedì magari ci sarà un po' più di stanchezza. In amore torna la voglia di chiarire e dare valore ai sentimenti, un nuovo equilibrio. Questo è necessario. Sagittario, se il weekend non ha portato dubbi eccessivi, soprattutto in amore, oggi si riparte. A volte non bisogna discutere, litigare ferocemente per accorgersi che un rapporto avrebbe bisogno di maggiore serenità o stimoli. Capricorno, giornate piene di cose da fare, oggi e domani luna opposta assieme a Mercurio. Qualche dubbio a livello economico c'è, quindi imprenditori, persone che gestiscono quattrini, avranno, diciamo così, tempo per riflettere. Per fortuna però Venere protegge, l'amore può essere un buon salvagente. Acquario, rilassati. Urano rappresenta il taglio che arriva senza essere preannunciato. Io penso che tanti tra luglio e agosto decideranno di porre fine a situazioni che non valgono più niente. Fase di resa dei conti con possibilità di vivere novità. Pesci, ti trovi a vivere un inizio di settimana interessante, poi rispetto al weekend, spero non ci siano stati troppi problemi, stai decisamente meglio. Lavoro in crescita, pensieri d'amore da evitare. Vi abbraccio, vi aspetto domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app, oppure qui alle 23. Latte, latte stelle. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
2: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Spot.
2: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora. Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato.
3: Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
4: Quando l'amore c'è.

0: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: L'estate è il tempo del mare, del sole e dei giochi all'aria aperta. Io voglio che le spiagge restino belle, il cielo sempre azzurro e la natura felice. Per questo il mio papà mi insegna che le cose vecchie non si abbandonano, si portano da Bellino.
2: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e aiuta a proteggere l'ambiente che amiamo. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su Bellino. Ecometals.it. Buona estate a chi vuole bene alla natura. Dal primo

0: in Corso Vittorio Emanuele 103.
1: L'eredità più importante che possiamo lasciare ai nostri figli è un mondo pulito. Con Sever Metal si può. Sever Metal vuol bene all'ambiente. Pratica raccolta, trasporto, trattamento di materiali ferrosi non pericolosi e commercio rottami metallici. Sever Metal dei fratelli Manicone e Florio è la più grande azienda del settore in provincia di Foggia con i suoi 25.000 metri quadrati. Sever Metal a San Severo, in via San Paolo di Civitate. Telefono 0882 33 73 67.
2: Ad Apricena c'è un luogo che si rinnova per rendere unici i tuoi momenti speciali, il Boschetto. Completamente ristrutturata la nuova grande sala eventi è pronta ad accogliere battesimi, comunioni, cresime e feste private con eleganza e stile. E quando vuoi vivere giornate di relax e divertimento, ti aspetta la splendida piscina semi-olimpionica e tutta la bontà del ristorante e pizzeria. Il Boschetto, emozioni da vivere, ricordi da custodire. Ti aspetta ad Apricena. Cena con Trada San Sabino nella rigogliosa campagna garganica. Per info e prenotazioni 0882 64 58 40.
3: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
4: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
3: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
5: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

il sapore del mare, il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere. Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1964.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana, anche nel weekend. A Radio Latte Miele suonano gli anni 90, 1990.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Mi manchi ma domani torno.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
5: Torni sempre al tuo paese.
6: Spot.
7: C'è un frutto che profuma d'estate, di terra e di tradizione, la percoca.
8: Domenica 26 luglio, Loconia, frazione di Canosa di Puglia, celebra il suo sapore più autentico con la sagra della percoca, tra degustazioni, musica e atmosfera popolare.
7: Vieni a viverla, perché la percoca sa di casa.
8: E resta nel cuore.
9: Sconti incredibili, tutto metà prezzo.
10: Sì, sì, certo, dicono tutti così.
11: Se in giro si sentono troppe storie, non credere a tutto ciò che senti. Scegli la trasparenza. Scegli i veri saldi. Negli store Mobilifice Europa sono arrivati i veri saldi estivi. Per te, sconti reali fino al 70% sui migliori arredi esposti.
10: Beh, a questo ci credo.
11: Ti aspettiamo in store. Mobilificio Europa. Da 50 anni, la tua espressione di casa.
12: Cerignola si prepara a vivere una grande notte d'estate. Domenica 12 luglio, l'amministrazione comunale presenta Cerignola Summer Mood. Sul palco, con le sue hit estive, Fred De Palma in concerto. Una serata da cantare, ballare e vivere sotto le stelle. Appuntamento alle 21.30 in Piazza Duomo a Cerignola. L'ingresso è libero. Cerignola Summer Mood. L'estate parte con Fred De Palma. È un evento a The One Concerti. Si ringrazia l'Aveco, Polo Universitario ERSAF.
13: Nuova apertura a Barletta. Arriva il Fish Market del Popolo. Albamari di Albanese Giovanni a Barletta in via Orazio Flacco 1A. Vendita al dettaglio e all'ingrosso di prodotti ittici freschissimi. Qualità eccellente e tutto il sapore autentico del mare. Ogni giorno cozze tarantine deliziose a soli 3 euro al chilo. E ostriche Gillardot e locali a prezzi speciali. Nuova apertura a Barletta. Fish Market del Popolo. Il mare ogni giorno sulla tua tavola.
14: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi, dalle parrucche in capelli naturali agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
15: Tutta l'estate insieme a te. Latte e miele.
0: Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 2000. 2002.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
2: Ci sta.
1: Su una grande nave.
2: Ci sta.
1: A un prezzo piccolo.
2: Ci sta anche quello.
3: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
4: Spot.
5: Sono arrivati i mondiali e da Mattarese Arredamenti si gioca per vincere. Approfitta delle nostre occasioni. Sconti straordinari su tutto l'arredamento in esposizione. È il momento giusto per mettere a segno il gol più bello per la tua casa. Non restare in panchina. Vieni da Mattarrese e scopri tutte le offerte. Occasioni mondiali. Prezzi da vincitori. Le occasioni mondiali ti aspettano solo da Mattarrese Arredamenti. A Canosa e su mattarresearredamenti.it.
6: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
7: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
8: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi, dalle parrucche in capelli naturali agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
9: È tutta un'altra estate con le Summer Nights di Puglia Village. Il 17 luglio dalle 21 ti aspetta l'anima intimista e poetica dei Tiro Mancino con un live emozionante. E non solo, negozi aperti fino alle 23, food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su pugliavillage.it.
10: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
11: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
10: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
12: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni vaccinazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
13: Solo questo sole è bello pedalare, sì, ma c'è da sudare.
14: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte e Miele, aperti per ferie.

0: Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Spot. Cerignola si prepara a vivere una grande notte d'estate. Domenica 12 luglio l'amministrazione comunale presenta Cerignola Summer Mood. Sul palco con le sue hit estive, Fred De Palma in concerto. Una serata da cantare, ballare e vivere sotto le stelle. Appuntamento alle 21:30 in Piazza Duomo a Cerignola. L'ingresso è libero.

0: con Fred De Palma. È un evento a The One Concerti. Si ringrazia l'Aveco, Polo Universitario ERSAF.
1: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola, Torre Giulia, invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: oltre ogni immaginazione.
1: C'è una serata in cui cultura, solidarietà e ricerca si incontrano per sostenere la vita. Mercoledì 29 luglio alle ore 20, presso la Porta dei Leoni a Margherita di Savoia, la Fondazione Katia Valerio Grimaldi, insieme all'ILT, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, vi invita al Gala Solidale Premio Porta dei Leoni 2026, un romanzo per la ricerca. Una grande serata presentata da Antonio Stornaiolo, con tanti ospiti dal mondo delle istituzioni, della cultura e dello spettacolo, riconoscimenti speciali e la presentazione del romanzo Due respiri di Gerardo Russo. Con un piccolo contributo liberale potrete partecipare al gala, alla cena, ricevere una copia autografata del libro e sostenere la ricerca e prevenzione. Perché una serata può emozionare, ma un gesto d'amore può salvare una vita. Info 376 29 644 38.
2: L'estate è il tempo del mare, del sole e dei giochi all'aria aperta. Io voglio che le spiagge restino belle, il cielo sempre azzurro e la natura felice. Per questo il mio papà mi insegna che le cose vecchie non si abbandonano, si portano da Bellino.
3: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e aiuta a proteggere l'ambiente che amiamo. Bellino Metal Recycling a Barletta. Prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it. Buona estate a chi vuole bene alla natura. Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
4: Ricordi quel giorno? I fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria. Era tutto incredibile.
5: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
4: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
6: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Libera la tua emozione. Rumore BIM Festival. Il contest dove il talento non ha età. Canto, ballo o danza. Questo è il tuo palco. Scopri la tappa nella tua città e iscriviti alle audizioni gratuite su rumorebimfestival.it. Coach e ospiti internazionali ti aspettano. È un'esclusiva Anteros Nazziconi Production. Media Partner. Radio Latte Miele.
0: A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2007.

0: 22 in punto.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

0: Start.
1: Cerignola si prepara a vivere una grande notte d'estate. Domenica 12 luglio l'amministrazione comunale presenta Cerignola Summer Mood. Sul palco, con le sue hit estive, Fred De Palma in concerto. Una serata da cantare, ballare e vivere sotto le stelle. Appuntamento alle 21.30 in Piazza Duomo a Cerignola. L'ingresso è libero. Cerignola Summer Mood. L'estate parte con Fred De Palma. È un evento a The One Concerti.
2: Si ringrazia Mobilificio Il Sole Cerignola, ristorante pizzeria Antico Uliveto Rewind.
3: Sconti incredibili, tutto metà prezzo.
4: Sì, sì, certo, dicono tutti così.
5: In giro si sentono troppe storie. Non credere a tutto ciò che senti. Scegli la trasparenza, scegli i veri saldi. Negli store Mobilificio Europa sono arrivati i veri saldi estivi. Per te, sconti reali fino al 70% sui migliori arredi esposti.
4: Beh, a questo ci credo.
5: Ti aspettiamo in store. Mobilificio Europa. Da 50 anni, la tua espressione di casa.
6: C'è un frutto che profuma d'estate, di terra e di tradizione, la percoca.
7: Domenica 26 luglio, Loconia, frazione di Canosa di Puglia, celebra il suo sapore più autentico con la sagra della percoca, tra degustazioni, musica e atmosfera popolare.
6: Vieni a viverla, perché la percoca sa di casa.
7: E resta nel cuore.
8: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi, dalle parrucche in capelli naturali, agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto

0: delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupée, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
1: Wow, Luca, hai preso una Tesla?
2: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno finalmente a portata di mano.
1: Sì, ma attento a non graffiarla.
2: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
3: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.

0: Radio Latte e Miele.
1: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana, anche nel weekend. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 80. 1984.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2003.

0: 23 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
0: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
2: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva.
3: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Latte miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
4: Parte la nuova settimana con le stelle di latte e miele, lunedì 13 luglio. Quante cose da fare, Ariete? Un lunedì pieno di situazioni particolari, lo avevo annunciato anche nel weekend. Avevo detto, cerca di riposarti domenica, perché tra lunedì e martedì ne capitano di tutti i colori. Però anche arrivano vittorie e novità, non fermarti. Nei sentimenti è utile scegliere le parole giuste. Toro inizia la settimana in modo attivo, lunedì e martedì, luna in sestile. Semmai mercoledì e giovedì ci sarà un piccolo calo, quindi cerca di coinvolgere gli altri su di un progetto, parlare di quello che ti interessa proprio oggi o domani. Valuta ogni dettaglio, le questioni di carattere economico prendono il sopravvento soprattutto per chi ha un'impresa, un'attività in proprio. Gemelli, non per tutti questo weekend appena trascorso è stato tranquillo. Penso che dal punto di vista amoroso a volte ci sono delle tensioni, soprattutto sul piano della comunicazione. Mercoledì e giovedì saranno giornate più promettenti. Guardare avanti senza rimanere bloccati su ciò che è successo nel passato aiuterà a stare meglio. Cancro, questa luna nel segno porta ispirazioni. Se c'è una proposta, devi spingerla. So che qualcuno, Saturno è dissonante, è un po' insicuro, soprattutto se ha cambiato gruppo, ruolo, progetti, e quindi, anche se non lo dice, ha paura di non farcela. Sappi che sei e sarai uno dei più forti. Leone, bello questo cielo, il 15 e 16 luglio ancora di più, perché arriverà la luna nel tuo spazio zodiacale. Non solo i sentimenti assumono un valore diverso, più positivo, ma puoi anche trovare entusiasmo nei progetti personali, professionali. Certo, conta sempre la tua preparazione. Se hai fatto delle proposte nel passato, avrai buone risposte. Vergine, occuparsi dei sentimenti aiuta, soprattutto se vorresti avere più soldi, vorresti avere qualcosa di più nel lavoro e ancora queste buone situazioni non si sono manifestate. Insomma, se pensi ai sentimenti, almeno non stai lì ad arrovellarti il cervello pensando a ciò che non va. Le prossime giornate favoriscono un atteggiamento aperto, nuovi incontri favoriti. Bilancia, quando si va avanti è normale che ci siano delle persone invidiose. Se torno in opposizione, secondo me rappresenta proprio questo, in particolare se stai attivando un progetto di un certo peso, oppure se nel passato ci sono state delle polemiche, magari anche delle questioni legali. Giove, con il suo nuovo transito, tende a risolvere tutto a favore. Lo Scorpione vive due giornate attive, anzi direi di muoversi proprio lunedì e martedì, perché poi mercoledì e giovedì magari ci sarà un po' più di stanchezza. In amore torna la voglia di chiarire e dare valore ai sentimenti, un nuovo equilibrio. Questo è necessario. Sagittario, se il weekend non ha portato dubbi eccessivi, soprattutto in amore, oggi si riparte. A volte non bisogna discutere, litigare ferocemente per accorgersi che un rapporto avrebbe bisogno di maggiore serenità o stimoli. Capricorno, giornate piene di cose da fare, oggi e domani luna opposta assieme a Mercurio. Qualche dubbio a livello economico c'è, quindi imprenditori, persone che gestiscono quattrini, avranno, diciamo così, tempo per riflettere. Per fortuna però Venere protegge, l'amore può essere un buon salvagente. Acquario, rilassati. Urano rappresenta il taglio che arriva senza essere preannunciato. Io penso che tanti tra luglio e agosto decideranno di porre fine a situazioni che non valgono più niente. Fase di resa dei conti con possibilità di vivere novità. Pesci, ti trovi a vivere un inizio di settimana interessante, poi rispetto al weekend, spero non ci siano stati troppi problemi, stai decisamente meglio. Lavoro in crescita, pensieri d'amore da evitare. Vi abbraccio, vi aspetto domani.
0: L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
2: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva.
3: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app, oppure qui domattina

0: Romeo e Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: Sono arrivati i mondiali e da Mattarese Arredamenti si gioca per vincere. Approfitta delle nostre occasioni, sconti straordinari su tutto l'arredamento in esposizione. È il momento giusto per mettere a segno il gol più bello per la tua casa. Non restare in panchina, vieni da Mattarese e scopri tutte le offerte. Occasioni mondiali, prezzi da vincitori. Le occasioni mondiali ti aspettano solo da Mattarese Arredamenti, a Canosa e su mattarresearredamenti.it.
2: Wow, Luca, hai preso una Tesla?
3: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno finalmente a portata di mano.
2: Sì, ma attento a non graffiarla.
3: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
4: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
5: C'è un frutto che profuma d'estate, di terra e di tradizione, la percoca.
6: Domenica 26 luglio, Loconia, frazione di Canosa di Puglia, celebra il suo sapore più autentico con la sagra della percoca, tra degustazioni, musica e atmosfera popolare.
5: Vieni a viverla, perché la percoca sa di casa
6: e resta nel cuore.
7: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
8: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
7: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
9: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

stasera. Sai che non lo so, bambina, forse non soltanto qualcuno, qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 2000, 2001,

0: Mezzanotte e 4.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2009.

una in punto. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Radio Latte Miele.
1: Latte Miele.
0: La tua musica italiana.
2: L'ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato e mi sono scatenato.

0: l'ha lanciata e riafferrata, senza fiato l'ha lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi,

0: Radio Latte Miele 1978.
1: C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano. Perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa per lui era importante. E si esercitava continuamente per sviluppare quel talento latente che è nascosto tra le pieghe della mente. E la notte sdraiato sul letto guardando le stelle, dalla finestra nel tetto con un messaggio voleva prendere.

messaggio fu ricevuto e in un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole, ma nella

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Canta l'estate con te, latte e miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2009,

0: Radio Latte e Miele, la tua musica italiana.
1: La tua musica italiana.
0: 2011.